0: crazy.
1: Das Omen.
2: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi. Cercate di essere più disponibili in amore. Gemelli, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia e a scambiare opinioni e idee con il prossimo. Dovete eliminare la malinconia. Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, sensibilità, creatività e intuito. L'amore non finisce di sorprendervi. Leone, una bellissima luna nel vostro segno favorirà il buon umore e sarà una giornata speciale, ricca di avvenimenti e di emozioni. Non cercate il pelo nell'uovo. Vergine, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma in qualsiasi situazione sfavorevole non andrete in crisi più di tanto. È un momento delicato per il lavoro. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere socievole. L'amore vi darà tutte le sicurezze di cui avete bisogno. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere molto forte, perché dovete anche scendere a compromessi ogni tanto. In compenso avete buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, con la luna in Leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile per ricominciare. Capricorno, per recuperare velocemente dopo alcuni giorni di stanca, pianificate nel dettaglio i vostri progetti quotidiani. L'amore ha molto da darvi. Acquario, la luna in Leone tende a frenarvi, impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è molto bello e riesce anche a sorprendervi. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Accettate le sfide perché potete vincere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico.

si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

stanco di guardare il mondo.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi,

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi. Cercate di essere più disponibili in amore. Gemelli, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia e a scambiare opinioni e idee con il prossimo. Dovete eliminare la malinconia. Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, sensibilità, creatività e intuito. L'amore non finisce di sorprendervi. Leone, una bellissima luna nel vostro segno favorirà il buon umore e sarà una giornata speciale, ricca di avvenimenti e di emozioni. Non cercate il pelo nell'uovo. Vergine, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma in qualsiasi situazione sfavorevole non andrete in crisi più di tanto. È un momento delicato per il lavoro. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere socievole. L'amore vi darà tutte le sicurezze di cui avete bisogno. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere molto forte, perché dovete anche scendere a compromessi ogni tanto. In compenso avete buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, con la luna in Leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile per ricominciare. Capricorno, per recuperare velocemente dopo alcuni giorni di stanca, pianificate nel dettaglio i vostri progetti quotidiani. L'amore ha molto da darvi. Acquario, la luna in Leone tende a frenarvi, impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è molto bello e riesce anche a sorprendervi. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Accettate le sfide perché potete vincere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi. Cercate di essere più disponibili in amore. Gemelli, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia e a scambiare opinioni e idee con il prossimo. Dovete eliminare la malinconia. Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, sensibilità, creatività e intuito. L'amore non finisce di sorprendervi. Leone, una bellissima luna nel vostro segno favorirà il buon umore e sarà una giornata speciale, ricca di avvenimenti e di emozioni. Non cercate il pelo nell'uovo. Vergine, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma in qualsiasi situazione sfavorevole non andrete in crisi più di tanto. È un momento delicato per il lavoro. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere socievole. L'amore vi darà tutte le sicurezze di cui avete bisogno. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere molto forte, perché dovete anche scendere a compromessi ogni tanto. In compenso avete buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, con la luna in Leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile per ricominciare. Capricorno, per recuperare velocemente dopo alcuni giorni di stanca, pianificate nel dettaglio i vostri progetti quotidiani. L'amore ha molto da darvi. Acquario, la luna in Leone tende a frenarvi, impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è molto bello e riesce anche a sorprendervi. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Accettate le sfide perché potete vincere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio

0: New Orleans. Do you know what it means?
1: Miss New Orleans.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

아침에.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e quando ci sono io, nella maggior parte, diciamo, delle occasioni, si parla di musica. Come in questo caso, diamo il benvenuto a Leo Barbaro, nonché, adesso ce ne parla un po' meglio lui, anima, possiamo dire così, della Barbaro Band. Ciao Leo, benvenuto.
2: Ciao Gianfranco, grazie per essere tuo ospite quest'oggi, onorato.
1: Sì, prima si parlava insomma di quello che si fa, no? E noi ci siamo conosciuti in ambito radiofonico perché tu, a parte essere, come dire, il perno principale di quello che adesso ci stai per presentare, in passato sei anche stato tu conduttore radiofonico, è vero Leo?
2: Beh, non arrivo sicuramente alla tua professionalità. Diciamo che ci ho giocato un po' sull'ambito radiofonico. Sì, però ho praticato anche un po' qualche radio nei miei anni verdi,
1: Adesso però ti occupi di matrimoni, di grandi eventi musicali, no? E sei per presentarci qui adesso la Barbaro Band. Allora, parliamo un po' di questa formazione musicale.
2: Allora Gianfranco, guarda, la Barbaro Band, ti dico la verità, quando io e te ci siamo conosciuti lontano, non so, ci conosciamo da quanti anni, Gianfranco?
1: Ma sicuramente, almeno sì, una ventina di anni, sì.
2: Volevo dire, non siamo, per chi ci ascolta, non siamo vecchio stampo, siamo sempre ragazzi, è stato sul pezzo, però avendo fatto questo lavoro, cioè avendo iniziato veramente piccolini, ci conosciamo veramente da tanto tempo, Gianfranco. La Barbaro Band c'è sempre stata, perché comunque è tramandata di famiglia, cioè nel senso che comunque il fondatore principale della Barbaro Band è stato mio padre. Cioè, ti sembra strano, però sta sul campo la Barbaro Band da quest'anno 45 anni. Quindi
1: che però si è evoluta in un certo senso, no? Sì, assolutamente, che però si è evoluta nel senso che grazie a te, diciamo che hai ringiovanito un po', ecco, l'immagine probabilmente.
2: C'è stato un cambio generazionale, sicuramente c'è stata un'evoluzione, la tecnologia ci ha aiutato, insomma, le idee, il mindset, il concept, quindi è cambiato e quindi giustamente si sta passando i tempi, ecco.
1: Perché anche il mondo del matrimonio, ecco, della musica che c'è in un evento come appunto il matrimonio è cambiata al giorno d'oggi, giusto?
2: Senti Gianfranco, ti dico la verità, sì è cambiata, però il matrimonio io lo divido veramente in tante sfaccettature, ci sono tante sfumature, cioè ognuno un po' ha la sua visione dell'intrattenimento e del matrimonio. Io ho sposato, giusto per, scusate il gioco di parole, ho sposato un tipo di concept basato molto sull'animazione e coinvolgimento e il divertimento, ecco, degli ospiti. Però ci sono molte situazioni, molte concorrenze, molti contesti che giocano su altri tipi di spettacoli, situazioni postate sul live, sulle performance, su situazioni artistiche, anche internazionali e quant'altro. Io ho sposato il mio progetto. Però il matrimonio ormai veramente ha tantissime sfaccettature, c'è chi decide di sposarsi per dirti una vasseria, c'è chi decide di sposarsi in un assaggimento, c'è chi decide di sposarsi sulla spiaggia, quindi in base anche alle location che uno sceglie, diciamo che dà un'identità anche musicale di conseguenza.
1: Perfetto, quindi Barbaro Band che fa grande festa, no? Quando ci siete voi praticamente.
2: Io mi vendo come grande festa, sì, io imposto molto sull'animazione, divertimento, coinvolgimento, interazione, anche perché Gianfranco, io penso, dico la mia, qua mi dai ragione, secondo me la pandemia nel 2020, diciamo il settore artistico, tu che ti occupi principalmente appunto di musica e di artisti, specialmente delle interviste, ci ha molto indebolito quell'anno, no? Quell'anno tragico, però contestualmente ci ha anche secondo me rafforzato dal punto di vista emotivo. Quindi la gente adesso ha voglia di divertirsi, ha voglia di staccare, ha voglia di veramente, anche perché mettiamo l'età media, 30-60, non va più a ballare in discoteca come andava a ballare prima, no? Quindi veramente aspetta il matrimonio o il grande evento per divertirsi e staccare un po' la spina e palicchiare un po'. Se ci facciamo caso è così, un ragazzo di 40 anni non va più a ballare in discoteca, nel senso sono veramente pochi quelli che vanno ai tavoli e quant'altro. aspettano questo tipo di contesto per staccare la spina e divertirsi un po'. Ecco perché io cerco di vendere un'esperienza alla fine, no? Venderla magari a chi mi ingaggia, però regalare un'esperienza agli ospiti che magari assistono alle nostre performance.
1: Poi tra l'altro tu mi dicevi che sei anche un party planner, un wedding planner, no?
2: Allora io sì, mi ritengo music planning, cioè nel senso io sono uno che cura molto il dettaglio, quindi sono maniaco del dettaglio, quindi personalizzo veramente ogni sfaccettatura con le mie coppie o con il festeggiato, la festeggiata, insomma, in questione. Nel senso piace molto pure il dettaglio, quindi giochiamo con delle scenografie che comunque andiamo a dare alle nostre coppie, ai nostri festeggiati, e nello stesso tempo personalizziamo ogni passaggio, ogni momento. Io ti dico la verità, Gianfranco, ti sono sincero, riesco a fare tante cose, ma perché non sono solo, quindi ho la fortuna di avere una squadra affiatata alle mie spalle che mi dà una mano, mi affianca, mi supporta e mi sopporta anche. E quindi l'unione fa la forza, come si dice, no? Quindi ho un team veramente importante alle mie spalle che mi dà la possibilità di fare ciò che faccio. Tengo quindi a ringraziare pubblicamente nel momento in cui vi ascolteranno.
1: Perfetto, quindi Leo Barbaro e Barbaro Band per i grandi eventi di Puglia, Basilicata, Calabria, ma non solo, anche di tutta Italia.
2: Sì, sì, tutta Italia. Sono stato di recente in Sicilia, ti sono sincero. Abbiamo praticato un po', diciamo, negli anni, un po', sì, un po' di regione abbiamo praticato. Stressante, però riusciamo ogni tanto a farci l'experience. Trasferta,
1: Benissimo.
2: Serve a portare il gruppo, Cioè io ogni tanto faccio la trasferta anche per rafforzare il team, perché è bello quando si viaggia insieme, si dorme insieme, insomma si condividono quei 2-3 giorni H24. Serve per fare gruppo e ogni tanto bisogna farlo, non sempre altrimenti, però ogni tanto bisogna farlo.
1: Ci piace questo tipo di anche situazioni. Va benissimo, allora ricordiamo, immagino sarete anche sui social per rintracciarvi.
2: Sì, Gianfranco, seguite la nostra pagina Instagram, Barbaro Band Matrimoni, che poi vabbè, si collega con la Facebook, però la pagina Instagram è il nostro punto principale, a parte vabbè, i vari portali, però seguiteci su Instagram per vedere in diretta, live, quello che combiniamo nelle storie dove stiamo quotidianamente.
1: Perfetto, grazie a Leo Barbaro della Barbaro Band.
2: Grazie a te Gianfranco, grazie a te per la considerazione avuta, grazie.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi. Cercate di essere più disponibili in amore. Gemelli, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia e a scambiare opinioni e idee con il prossimo. Dovete eliminare la malinconia. Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, sensibilità, creatività e intuito. L'amore non finisce di sorprendervi. Leone, una bellissima luna nel vostro segno favorirà il buon umore e sarà una giornata speciale, ricca di avvenimenti e di emozioni. Non cercate il pelo nell'uovo. Vergine, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma in qualsiasi situazione sfavorevole non andrete in crisi più di tanto. È un momento delicato per il lavoro. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere socievole. L'amore vi darà tutte le sicurezze di cui avete bisogno. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere molto forte, perché dovete anche scendere a compromessi ogni tanto. In compenso avete buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, con la luna in Leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile per ricominciare. Capricorno, per recuperare velocemente dopo alcuni giorni di stanca, pianificate nel dettaglio i vostri progetti quotidiani. L'amore ha molto da darvi. Acquario, la luna in Leone tende a frenarvi, impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è molto bello e riesce anche a sorprendervi. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Accettate le sfide perché potete vincere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Un saluto speciale va anche a Martina. Ciao Martina, buongiorno. Buongiorno anche ad Angelo. Quell'uomo infame non ti ha mai. Buongiorno anche a Emanuela. Buongiorno a Santa.

0: Un saluto anche a Giovanni, buongiorno Giovanni, buongiorno a Rudina, buongiorno a Gigliola, buongiorno a Demma e Lorenzo. Buongiorno anche a Rita di Sanicandro, a Costanza.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.
0: Dopo questa canzone inizia Saluti e baci alla radio. Lui è Roberto Vecchioni. Ho conosciuto il dolore.

Ho conosciuto il dolore di persona, si intende. E lui mi ha conosciuto. Siamo amici da sempre. Io non l'ho mai perduto, lui tantomeno, che anzi si sente come infinito se per un giorno solo non mi vede o non mi sente. Ho conosciuto il dolore e mi è sembrato ridicolo quando gli do di gomito, quando gli dico in faccia: ma chi vuoi far paura?

ho conosciuto il dolore ed era il figlio malato, la ragazza perduta all'orizzonte, il sogno strozzato, l'indifferenza del mondo alla fame, alla povertà, alla vita. Il brigante nell'angolo, nascosto, vigliacco, battuto, tumore. Dio che non c'era e giurava di esserci. Ah, se giurava di esserci. E non c'era. Ho conosciuto il dolore e l'ho preso a colpi di canzoni e parole, per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare nell'angolo, così pieno di botte, così massacrato, stordito, imballato, così sputtanato, che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più vedere.

poi l'ho fermato in un bar che neanche lo conosceva la gente. L'ho fermato per dirgli: con me non puoi niente. Ho conosciuto il dolore e ho avuto pietà di lui, della sua solitudine, delle sue dita d'aragna, di essere condannato al suo

L'ho guardato negli occhi che sono voragini e strappi di sogni infranti, respiri interrotti, ultime stelle di disperati amanti. Ti vuoi fermare un momento, gli ho chiesto, insomma vuoi smetterla di nasconderti, ti vuoi sedere, per una volta ascoltami, ascoltami e non fiatare. Hai fatto di tutto per disarmarmi la vita e non sai, non puoi sapere che mi passi come un'ombra sottile, sfiorente, appena appena toccante e non hai via d'uscita. Perché nel cuore ha preso in questo attendere, anche in un solo attimo, l'emozione di amici che partono, figli che nascono, sogni che corrono nel mio presente. Io sono vivo e tu mio dolore. Non conti un

ho conosciuto dolore in una notte d'inverno. Una di quelle notti che assomigliano a un giorno, ma in mezzo alle stelle invisibili e spente, io sono un uomo e tu non sei un cazzo di niente.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Allora, vediamo un attimino. C'è un messaggio subito. È Antonio che dice: buongiorno, sono Antonio di Pesaro. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Carmen. E lì cosa? Tanti auguri di Renato Zero e Claudio Villa. Va bene. Allora Antonio, la facciamo tra poco, dopo i grandi successi, va bene? Grazie, allora salutiamo comunque gli amici di TikTok, Antonio, Emanuela, Rudina, Donatella, Angelo, e poi naturalmente salutiamo tutti voi, Mario. Ok, allora, siamo pronti con i grandi successi, l'ultima canzone di questa settimana. Lui si chiama Luciano Taioli, Maria Teresa di Como ci regala un'altra canzone, l'ultima, ed è Tutte le mamme, cantato da Luciano Taioli.

0: onde saluti e baci alla radio.
1: Va bene, allora l'ultima canzone della settimana di Luciano Taioli. Ringraziamo e salutiamo naturalmente Maria Teresa di Como. Grazie, un abbraccio forte. Allora iniziamo la mattinata con le vostre telefonate, i vostri saluti e chi più ne ha più ne metta. Insomma, il nostro numero di telefono è il 351 340 9220. Questa mattina iniziamo con Rodi Garganico in provincia di Foggia e troviamo Libera. Buongiorno Libera.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno carissima, buongiorno, benvenuta su Saluti e Baci. Allora Libera, è da tanto che ci ascolti? Ci ascolti da tanto?
2: Sì, tutti i giorni mi ascolta, tutti i giorni.
1: Ah, tutti i giorni, bene, bene, bene.
2: Fate le belle canzoni, veramente proprio mi rilassano queste canzoni che mettete.
1: Certo.
2: Senti, bellissime.
1: Libera, qualche volta ti viene la voglia di cantare?
2: Io da piccola sono stata sempre un amatore di canzone, cantare e ballare.
1: Bravissima, bravissima.
2: Sì, da quando avevo 5 anni mi mettevo a ballare in piazza.
1: Però se ti capita adesso, se senti qualche canzone, canta che ti fa bene, fa benissimo.
2: Sì, certo.
1: Brava.
2: Io la musica l'ascolto dalla mattina alla sera, che mi piace.
1: Bene, bene, perfetto. Allora Libera, ci hai, hai selezionato la canzone di Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Devi fare un po' di saluti. Io ti lascio il microfono. Fai ciò che devi fare, vai.
2: Devo parlare?
1: Sì, fai pure i saluti.
2: Devo parlare adesso, no?
1: Sì, puoi dire i saluti. Puoi salutare chi vuoi.
2: Sta parlando la radio.
1: Sì.
2: Sta parlando.
1: Libera. Vai tranquilla, vai a fare i saluti. Chi vuoi salutare?
2: Allora, vorrei salutare tutto lo staff di Salute e Baci, a te e tutta la tua famiglia, con tanto bene e simpatia.
1: Grazie.
2: E alle mie figlie, mie nipoti, mie genere e pronipoti, e con tanto amore, bene e felicità. Vorrei dedicare a mio marito, anche se è venuto a mancare, dopo 56 anni di matrimonio, vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci Per Sempre.
1: Ok, perfetto.
2: Lo tengo sempre nel mio cuore. Bravissima. Anche se non c'è più.
1: Bravissima, bravissima Libera, bravissima.
2: Ti ringrazio Maurello, ti ringrazio.
1: Ok, un abbraccio forte, grazie comunque per averci...
2: Grazie, mi saluta pure Maria.
1: Grazie, ok.
2: Ok,
1: ciao. Libera, grazie.
2: Buona giornata, ciao.

allora siamo ci siamo, salutiamo la nostra amica libera di Rodi Garganico. Ciao, buongiorno Libera, grazie per averci chiamato. È bello, bello sentire telefonate nuove ogni tanto, grazie. Allora, sono le 9 del mattino. Adesso c'è ci sono due compleanni. Sì, sì. Allora, il primo compleanno è da parte di Antonio, che dice: buongiorno, sono Antonio di Pesaro. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Carmen. Tanti auguri di Renato Zero e Claudio Villa. Bene, questo è il primo compleanno. Il secondo compleanno, cioè il 22 maggio, c'è qualcuno che si chiama Maurillo, insieme naturalmente a Luisa, che fa tanti auguri di buon compleanno a Barbara, che lei naturalmente è il suo compleanno oggi, assolutamente sì. Quindi tantissimi auguri, andiamo!

E allora la canzone che ha richiesto Antonio è proprio quella di Renato Zero e Claudio Villa, si chiama Buon Compleanno.

si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Voce magica quella di Claudio Villa insieme a Renato Zero con buon compleanno. Questo naturalmente va a Carmela, se non sbaglio. Aspetta, forse ho detto... No, è Carmen da parte del babbo Antonio, quindi il papà Antonio fa gli auguri alla figlia Carmen, ma anche Maurillo fa gli auguri alla figlia Barbara, quindi tanti auguri a Barbara. Oggi è il suo compleanno insieme a Carmen. Bene, allora attenzione perché iniziamo... Ma che iniziamo? Abbiamo già iniziato. Cioè alle 9 e 6 minuti vado a dire iniziamo. Sono già due ore che siamo qui. Vabbè, allora no, andiamo con altre telefonate. Questa volta siamo a San Nicandro Garganico e troviamo, signore e signori, Maria! Buongiorno Maria!
1: Buongiorno Marilla!
0: Buongiorno! Buongiorno Maria, buongiorno!
1: Buongiorno Marilla!
0: E allora, che canzone hai scelto stamattina?
1: Io oggi metto bella canzone, Raffaella Carrà.
0: Sì.
1: Tanti auguri a te.
0: Tanti auguri a te. Ok, chi vuoi salutare?
1: Mia sorella Anna e Rita. Tanti auguri a mia sorella Rita.
0: Sì, perché oggi è Santa Rita.
1: E Rita.
0: Esatto.
1: Rita di San Nicandro.
0: Facciamo gli auguri a Rita.
1: A tutte e due, mia sorella Rita.
0: E a Rita, certo.
1: A voi
0: certo.
1: La radio, salute e baci. Ciao Marillo, mo passo Franchino.
0: Sì, dai, così lo salutiamo. Dov'è? Pronto? Aiuto. Aspetta. È caduta la linea, aiuto. Chiamate 31. Vediamo se riusciamo a beccare subito Franco. Pronto Franco?
2: Pronto anche a te, buona giornata. Oggi ho tutto pure Santa Rita.
0: Grazie.
2: Santa.
0: Grazie Franco, buona giornata anche a te.
2: Anche a tutti voi, a tutto il Saraggio, a tutte le persone che chiamano Santa Rita, anche le persone nervose.
0: Ok, grazie. Ciao Franco.
2: Anche a te.
0: Buona mattinata.
2: Anche a te, ci vediamo domenica.
0: Sì, domenica. Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Io non lo so, ogni volta che ascolti canzoni di questo genere, di questo calibro, ti viene la voglia di cantare, dai. Anche se in realtà l'abbiamo sentita anche ieri, anche ieri è andata perché c'erano due compleanni, però è bello, dai, è bello risentire le canzoni, quelle che ti fanno cantare, Todos chos.
1: Ma prosciaghetto da dire ancora? Cos'è? È una lingua rumena? Cos'è?
0: No, volevo dire tutto ciò è fantastico, dai, va bene.
1: Tutto ciò è semplicemente fantastico.
0: Oh.
1: Buongiorno Maurino.
0: Buongiorno Emma e Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora. Finiamo la settimana perché è venerdì.
1: Sì, però... diciamo che intanto facciamo gli auguri a Rita, perché Santa Rita da Cascia, tutte Santa le Rita in ascolto.
0: Quindi Rita, tanti auguri Rita.
1: Rita di San Nicandro,
0: sì.
1: Garganico.
0: La nostra
1: poi
0: amica.
1: Facciamo
0: la nostra amica Rita.
1: Certo, la mitica Rita. Poi facciamo gli auguri a Carmen.
0: Sì.
1: E facciamo gli auguri alla mitica Barbara.
0: Barbara, sì, esatto.
1: Che io che mi conosco molto bene. Si dice così.
0: Si dice così, sì. Va bene. Grazie.
1: E poi, insomma, abbiamo scelto la canzone, com'è, si intitola Come in un film.
0: Aspetta, si chiama Come nel film.
1: Nel film.
0: Aspetta che leggo.
1: Ascolta Maurillo, sei potrio a recitare un rosario strano?
0: No, c'è scritto featuring Pezzali, che poi cosa vuol dire featuring?
1: Che ne so, Ramazzotti Pezzali, e Max Pezzali, diciamo.
0: Forse
1: noi.
0: Featuring
1: così.
0: Sarà collaborazione, non lo so. Poi, ma non
1: sarà,
0: si può
1: una roba in English.
0: Non lo so. Featuring.
1: Featuring.
0: Va bene, dai, allora.
1: Allora salutiamo todos el mundo collegados con saluti e baci.
0: Saluti e basi. Come si dice baci nel vostro dialetto? Dite baci nel vostro dialetto. In Veneto si dice basi. Quindi...
1: Da noi si dice bacio e basta.
0: Ah, ok. Dove? A Ferrara?
1: A Bergamo, a Ferrara si dice bas.
0: Bas, ok.
1: Sì. E invece penso che sia a Brescia che a Bergamo si dice bacio normale.
0: Ah, va bene, dai.
1: Basi. Dammi dammi un bacino.
0: È il basì, va bene.
1: E poi, insomma, vabbè, salutiamo tutto il rullo di TikTok, salutiamo Manuela di Galzignano, salutiamo Enrica di San Daniele, salutiamo Beniamino e Giusi da Bologna, Giusi da Padova con un abbraccio ad Augusto. E ricordiamo sempre Maurizio ovunque sta, lui certo. Ci vede.
0: Certo,
1: e ci segue tutti i sannicandresi, Antonietta da Ruvo e con la mamma Nunzia, Lamberto di

0: Pistoia, Gianluca e la mamma di Pistoia, e naturalmente Stefano Manenti, la famiglia di Maurillo e Stefano e Valentina, e poi tutti, comunque se ho dimenticato qualcuno, Antonio da Ortona, Maria e Franco da San Nicandro che hanno appena chiamato prima. E vi lascio come nel film con Ramazzotti e Max Speciali.
1: Non dimentichiamo anche la nuova ascoltatrice che ci ha chiamato stamattina,
0: Libera.
1: Libera, quindi salutiamo anche Libera. Ok.
0: Salutiamo anche Libera.
1: Grazie, ciao Emma.
0: E anche Sebastiano di Montegrotto.
1: Ok, grazie. Buona mattinata. Ciao.
0: Ciao.

0: Si chiama Eros Ramazzotti con insieme a Max Pezzali, Come nei film. Canzone selezionata da parte di Emma e Lorenzo. Ciao ragazzi, buona giornata. Lamberto è venuto a trovarci, Lamberto di Pistoia, e dice buongiorno a tutta la truppa di Saluti e Baci alla Radio. Buongiorno Maurillo, buongiorno carissimo Lamberto. Salutiamo tutti gli amici di TikTok, Angelo, Lamberto, Emanuela, Lucia, Gigliola, Antonina, Lisina, Rudina. Ciao anche Antonina che è venuta a trovarci dalla Calabria. Un abbraccio forte. Abbiamo un'altra telefonata e siamo in Alto Adige. Là su, sulle montagne.
1: Va bene. Sulle montagne, tra i monti e le valli. È pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Come andiamo?
0: Tutto bene.
1: Dai che oggi le Venere, forte coraggio. E poi tre giorni a casa e vai di liscio.
0: Vai di liscio, via.
1: Vai di liscio, via.
0: Allora, cara Valentina, come si sveglia?
1: Come si... Bolzano con 21 gradi, un sole che metà basta e speriamo che resista, dai.
0: Eccolo qui che arriva, dai, la primavera estate,
1: sì, sì.
0: Sta arrivando, dai. Bene, bene.
1: Sì, bene, bene, dai.
0: E allora, certo che se a Bolzano che siamo a 24.000
1: baci.
0: Baci. cioè, siamo già quanto? 20?
1: 21 gradi.
0: 21 gradi, tu pensa anche qui a Padova cosa siamo, a 60 gradi, non lo so.
1: Ah beh, se voi siete abituati col forno.
0: Che poi tra l'altro, no, perché si dice, no, Bolzano è alta, no? Stessa cosa è Trento. Però quando fa caldo, lì fa un caldo pazzesco, perché proprio, cos'è, una
1: conca? Siamo in una conca.
0: È una conca, esatto, quindi fa molto molto caldo. Se vai su a Bolzano, sì. Non so dove esattamente.
1: Ma se vai in Val Gardena e nelle parti alte, ma Bolzano in centro è come essere in una tazza, perché è in una conca.
0: Fa un caldo pazzesco,
1: sì, no, basta andare al lago di Resia.
0: Mamma mia, sì. Là si sta bene, sì, è fresco proprio, si sta bene.
1: Sì, va sì, bene, sì, non batti dal caldo.
0: Sì, mi raccomando, vabbè, se decidete di andare al lago di Resia, portatevi via un giubbottino, ve lo dico io. Va bene.
1: Va bene, dai.
0: Va bene, dai.
1: Ci andremo, poi vi manderemo le foto, dai, del lago di Resia.
0: Va bene, senti, allora, mettiamo Marco Mengoni con Due vite. Chi vuoi,
1: certo,
0: salutare?
1: Allora, vai, a parte tutti quanti, poi la Luisa, il Maurillo. E sì, di Ramanenti, dai, manca poco che poi ci vediamo. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie Valentina.
1: Ciao.
0: Un saluto anche,
1: ciao,
0: a Antonio, ciao.
1: Sarà fatto, ciao, ciao, ciao.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Goni con due vite, siamo in questo venerdì mattina alle 9.25 con saluti e baci alla radio, ancora mezz'oretta più o meno e andiamo avanti con le vostre telefonate e dopo la telefonata di Valentina e Antonio dall'Alto Adige andiamo un po' più giù verso la Sicilia, anzi siamo in Sicilia esattamente a Sciacca e troviamo Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a Vossia e tutti gli amici che ascoltano.
0: Buongiorno a Vossia.
1: Senti, guardando, sì, un abbraccio affettuoso vi giunge da Sciacca, da Domenico. Sì.
0: Grazie, dimmi, grazie. Ascolta, dimmi, come si dice nel tuo dialetto baci?
1: Basata, una vasatella, basata, una vasata.
0: Com'è che si dice?
1: Basata, ti dugno un bacio, ti dugno una vasata.
0: Ah, basata.
1: Ma con la V, come Varese, vasata.
0: Ah, vasata, ho capito. Pensate.
1: Un bacio è questo.
0: È, sì, bello, sì, è bello portare avanti le tradizioni, il dialetto di ogni città. Sì. Bisogna, infatti, assolutamente.
1: Sì, infatti l'ho detto, ossia, significa, appunto, lei.
0: Ossia, ah, ho capito, ho capito.
1: Ossia, picciotte, belle picciotte.
0: Picciotto vuol dire piccolo, giusto o no?
1: Sì, sì, sì, bravo, piccolo, piccolo, piccolo. Ragazzino, ragazzo.
0: Ragazzino, sì. Ok, ok.
1: Bravo, va bene. Bravo, bravo.
0: Allora, dimmi, senti un po', che canzone, sì, ci regali stamattina?
1: Ah, il nostro amico che purtroppo non c'è più, Nico Tirone, Nico De Gabbiani, sì, che era nato a Sambuca, però tutta la vita la fece a Sciacca, che la nonna, fino all'anno scorso ancora viva la nonna, qua a Sciacca abita la nonna, di Nico De Gabbiani, che cantava parole. Ma la fine degli anni 70, quando è stato? Gli anni 60, una cosa,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo, certo. Ma, sì, ma Sambuca, sì, è lì vicino a voi?
1: Sì, 20 chilometri. E c'è stato Albano, lunedì sera, Albano, con la sua voce che era l'usignolo del meridione, l'usignolo d'Italia. La sua voce che entrava nelle orecchie. Anche nonostante 83, la sua voce... Ma rompe il silenzio di mezza Sicilia, si sentiva la sua voce.
0: Certo, certo. Che poi c'era anche, sì, Cristina, l'ha conosciuto anche Cristina, la nostra, sì, amica, sì, camperista.
1: Sì, che... ho sentito stamattina.
0: Esatto, esatto.
1: No, hai ragione. Ma di dove sta Cristina? Ho sentito iniziare, no, dopo che parlava, dicevo di Albano, questo, da di dov'è Cristina?
0: Lei praticamente abita in un camper e sta girando la Sicilia. Sono mesi che è lì in Sicilia, quindi ormai mi sa che rimarrà lì praticamente, sì, in Sicilia.
1: Infatti passava di Sciacca, perché Sambuca è un po' nell'interno, poco, sì. Sciacca lungomare, e c'è lo scorrimento veloce che va verso Agrigento. Ho sentito che andava a Legata, dove andava a Gela, queste poste così. Sì, quindi, sì, passavo, sì, di Sciacca la Cristina. Ho sentito stamattina che, certo, la replica di ieri. Sì, sì. Bravissima, e ci faccio le complimenti se ci ascolta di quanto ha parlato bene della Sicilia. E come, certo, una volta si parlava male, questo, l'altro. In Sicilia, caro amici, le ragazze passeggiano i babbe e con motorino la notte, quando sia se ne vanno a casa, anche abitano in campagna, non succede niente, come sento alcune cose nelle grandi città. Noi qua, fortunatamente, le ragazze escono sole, passeggiano, non si ritirano a casa. E questa è una cosa, speriamo che va ancora avanti così, certo, perché le tempe non sono,
0: certo,
1: belle.
0: Certo.
1: Ok, quindi ringrazio ancora signora Cristina, non so che aggettivo di complimento le devo fare, complimento, che ha parlato bene al Sicilia, e mangiare poi Maurizio, bene, viene qua in Sicilia, le cannole siciliane, belle cose.
0: Praticamente butto su altri chili, avanti! Va bene.
1: Quindi che devo salutare allora tutte, la Emma. Sì. Ho sentito una, mi pare azzurra,
0: sì,
1: l'altro giorno.
0: Di Bergamo.
1: Che ha detto 88. Vi saluto, 88 sono baci del radioamatore.
0: Sì.
1: Quelli che abbiamo il baracchino.
0: Il baracchino,
1: quindi,
0: esatto.
1: E questa che è radioamatrice, allora, radioamatore.
0: Non lo so, sai che non lo so.
1: Per dire 88. Sì. Per dire 88 c'è un saluto con 73 cordiale, 7351 sono i saluti che diamo noi nella radio.
0: E gli 88 sono baci, giusto?
1: Sì, 88 sono baci. E per
0: esatto,
1: questo,
0: esatto.
1: 88. E se questa è una mia collega. Guarda caso. Va bene, che ti posso dire, Mauri? Io un abbraccio affettuoso, come diciamo noi, cordiale, perché posso salutare tutti i nomi, quello, la Gioia, Santa Rita, ce ne tanti nomi. Quindi il saluto cordiale, circolare, come diciamo noi,
0: sì.
1: Perché circolare, che parliamo destra, sinistra, manca,
0: tutti, quindi, tutti.
1: È un saluto circolare, noi diciamo,
0: certo.
1: E vale per tutti.
0: E vale
1: per tutti. Questa radio è come la ciliegia. Telefonavo la prima volta e vi ascolto, telefono la seconda volta, telefono la terza volta. Prima ci fosse un anno, perché ti racconto questo aneddoto e chiudiamo subito.
0: Sì.
1: Ho sbagliato il numero, quello vostro, mi ha risposto un signore che avesse 2 metri in alto, dice, prego, buongiorno, chi cerca? Ci si saluta e baci e le dà sua moglie queste, e ho chiuso subito. È stato un errore. No, pensando che la radio, salute e pace, questo sua moglie le deve dare. ho sbagliato il numero.
0: Ah, avevi sbagliato il numero.
1: Certo, perché ho sbagliato un numero e quello c'è, pronto. Dice, salute e pace. A sua moglie le deve dare.
0: Ah, a sua moglie deve dare. Aiuto, va bene.
1: Mi auguro un buon fine settimana.
0: Grazie, Domenico.
1: Affettuosamente. Ricambio i saluti, chi mi saluta, io ricambio oggi. Ciao per tutti, buon fine settimana.
0: Grazie. Noi naturalmente ci risentiamo domenica mattina, grazie.
1: Vediamo.
0: Se puoi, naturalmente, certo.
1: No, sì, sono impegnato, sono in giro. Se sono qua, servi come una ciliegia ormai.
0: Ok, o altrimenti lunedì mattina.
1: Sì, sì.
0: Ok. Ciao, grazie, domenica.
1: Buon fine settimana. Ciao.
0: Grazie.

0: Bene, siamo tornati in diretta. Grazie a Domenico, un saluto a Sciacca, un saluto alla bellissima Sicilia. Allora, vediamo un attimino. Adesso c'è un'altra telefonata dalla Sicilia. Torniamo su, andiamo in Lombardia, esattamente a... non mi ricordo più la città, Maurillo. Bergamo. E abbiamo Azzurra. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, radio ascoltatore e radio ascoltatore.
0: Buongiorno.
1: Saluti
0: carissimo.
1: E baci.
0: Saluti e baci.
1: Da parte mia, per tutti quanti voi.
0: Sì.
1: Maurizio, faccio gli auguri alla tua dolce figlia.
0: Grazie.
1: Con un buon compleanno, con tanta gioia, serenità e felicità, che ce ne vuole in questo mondo.
0: Grazie.
1: Poi ve l'avevo detto io il brano che tu hai detto. Poi lo dedico alla signora Vica, alla Emma,
0: sì,
1: alle tutte le persone che si chiamano Rita e quelle che fanno il compleanno. Con un grosso bacio e tantissimi, tantissimi auguri da parte da tu. Un saluto circolare per tutti, perché do lo spazio anche alle altre persone.
0: Okay. Grazie Azzurra.
1: Va bene. Ciao. Saluto il mio ragazzo.
0: Non ho capito, scusa.
1: Saluto il mio ragazzo, me l'hai dimenticato.
0: Ah, grazie, va bene. Grazie.
1: Vabbè, ci vuole un momento che si dimentica una persona. Va bene, un bacio a tutti quanti, circolare, ragazzi.
0: Ok, un abbraccio forte.
1: Ciao, che sto lavorando per questo.
0: Ciao Azzurra, ciao, grazie. Allora, salutiamo Azzurra di Bergamo. Adesso c'è un altro messaggio. Buongiorno, dedica per Arcangela Martino. Ciao mamma, canzone. Ah, ciao mamma, aveva richiesto. Adesso ho capito. Ah, sei la più bella del mondo. Ah, aiuto, io ho preparato Sei la più bella del mondo di Raff. Aiuto. Vabbè, mettiamo questa perché non ce la fa. Se andiamo a cambiarla, ci mettiamo veramente una vita. Quindi mettiamo questa, eccola qui. Sei la più bella del mondo di Raff, quindi Costanza e poi Arcangela Martino.

0: Sei la più bella del mondo, canzone di Raff. Chiedo scusa per la nostra amica per Arcangela Martino, che aveva richiesto la canzone Ciao mamma, canzone, oppure Sei la più bella del mondo di Jovanotti. Ma Sei la più bella del mondo di Jovanotti non è Jovanotti, era Raff. Quindi buongiorno comunque Arcangela, un abbraccio forte. Poi vediamo, c'è un messaggio adesso di Costanza e andiamo subito a sentire il messaggio, eccolo qui.
1: Buongiorno Maurillo, buon venerdì e buona giornata. Io richiedo il brano Magica Favola di Arisa e su questo brano vorrei salutare, vorrei fare gli auguri a Rita che oggi è suo onomastico. Rita, buon onomastico. Poi faccio gli auguri a Barbara e gli auguri anche a Carmen del loro compleanno. E poi su questo brano saluto, poi faccio anche gli auguri a mia cognata Anna, Anna Rita, e tutte le rete, quelli di San Nicandro, Garganico, tutti di tutta Italia. E saluto tutti i San Nicandresi. E poi saluto e mando un abbraccio a Giussi con Augusto. Ciao Giussi! E poi saluto un abbraccio alle due bellissime bocciole di rosa, Francesca mia nipote, la Clea tua nipote. E poi saluto anche a Boscaiolo.
0: Sì, va bene.
1: Ciao Boscaiolo.
0: Grazie Costanza.
1: Poi saluto la carissima Enrica, i carissimi Emma e Lorenzo, i carissimi Gianni e Paola, con tanta stima e amicizia. E poi Maurillo, saluto te.
0: Grazie.
1: Con tanta stima, amicizia e simpatia. Ciao Maurillo, ci sentiamo, ciao ciao.
0: Ciao, grazie Costanza. Poi c'è un grosso saluto che va da Rita, che ringrazia tutti voi, naturalmente tutti gli ascoltatori, insomma chi ha fatto gli auguri di buon onomastico. Dice ricambia un saluto, un abbraccio, saluta tutti, nessuno escluso. E anche lei richiede la canzone di Arisa con Magica Favola.

0: Caterina Caselli con Il volto della vita, canzone richiesta da parte di Antonietta di Ruvo, e che abbiamo al telefono. Pronto, Antonietta, buongiorno. Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno, Maurizio.
0: Buongiorno, carissima. Allora, la canzone che abbiamo messo...
1: Sì, Caterina Caselli, Volto della vita.
0: Chi volevi salutare?
1: Rita, che è il suo onomastico, da parte nostra.
0: Sì.
1: E poi a te, Emma, Gemma, Portaiolo.
0: Sì.
1: E a tutti, a tutti, poi tranne mia zia.
0: E a tua zia, va benissimo. Grazie, un saluto anche a mamma Nunzia, un abbraccio.
1: Grazie,
0: forte.
1: Un abbraccio
0: a tutte e due. Grazie, buona giornata. Ciao Antonietta.
1: Grazie. Ciao Marillo.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, adesso c'è un'altra canzone, Certe notti di Ligabue. E c'è un saluto da parte di Mariella, tantissimi auguri a Barbara. Naturalmente Barbara ringrazia e dice un saluto a tutti. Ascoltiamo Ligabue con Certe notti su Saluti e Baci alla radio.

siamo quasi in chiusura, manca solamente una canzone e c'è un altro messaggio. Ciao Morillo, facciamo gli auguri di buon compleanno a Barbara e un buon onomastico a tutte le Rita, quindi anche Rita di San Nicandro Garganico. Saluti e baci a tutti, ciao da Paola e Gianni di Cartura. La canzone che hanno richiesto è Immensamente di Laura Pausini ed è l'ultima canzone di Saluti e Baci alla radio.

0: La voce di Laura Pausini, immensamente grazie a Gianni e Paola. Buona mattinata, grazie anche a voi. C'è un altro messaggio che andiamo ad ascoltare. Eccolo qui che arriva.
1: Sentiamo. Scusa, non ho sentito, ero in giro con la scopa elettrica. Comunque volevo fare auguri a Rita, a tutte le Rita, e augurare un buon weekend a te, tua famiglia, Stefano e a tutti quanti. Ti saluti e baci, TikTok e su Telegram. Ciao ciao, la canzone la chiederò lunedì o domenica. Se riesco. Okay. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, grazie Donatella del Brennero. Poi vediamo Rudina, buongiorno. Salutiamo anche Sebastiano di Montegrotto Terme, buongiorno. Ok, perfetto. Inoltre salutiamo anche Angelo, Mario, Lamberto, Giliola, Vincenza, Emanuela di Gazzignano Terme, in provincia di Padova, Antonina dalla Calabria e Rudina dalla Puglia. E naturalmente gli amici che sono collegati attraverso le radio, app, FM, DAB, web, Alexa e chi più ne ha più ne metta. Bene, cari amici, noi torniamo domenica mattina dalle 8:30 alle 10. Inizierà un'altra nuova settimana insieme a noi. Grazie.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizioni Einaudi.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi. Cercate di essere più disponibili in amore. Gemelli, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia e a scambiare opinioni e idee con il prossimo. Dovete eliminare la malinconia. Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, sensibilità, creatività e intuito. L'amore non finisce di sorprendervi. Leone, una bellissima luna nel vostro segno favorirà il buon umore e sarà una giornata speciale, ricca di avvenimenti e di emozioni. Non cercate il pelo nell'uovo. Vergine, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma in qualsiasi situazione sfavorevole non andrete in crisi più di tanto. È un momento delicato per il lavoro. Bilancia,

ore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile per ricominciare, Capricorno, per recuperare velocemente dopo alcuni giorni di stanca. Pianificate nel dettaglio i vostri progetti quotidiani. L'amore ha molto da darvi. Acquario, la Luna e Leone tende a frenarvi, impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è molto bello e riesce anche a sorprendervi. Pesci, anche se la Luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Accettate le sfide perché potete vincere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio, Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che, vi ricordo, è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Partiamo con un pezzo fortissimo.

È la rivisitazione di un grande successo di Umberto Tozzi, immensamente nella versione di Laura Pausini. La musica che continua grazie a Francesco Gabbani. Leo.

0: Puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: tutto? Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli. Ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che è più o meno far musica per la prima volta, anche se si va avanti, non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare,
1: sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con due finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend! Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: di Benvenuto Weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
21: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tutto, tutto, tutto, tutto.

0: siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend.

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 22 maggio. Ariete, la luna è davvero molto positiva, generando dentro di voi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore promette molto. Toro, oggi non sarete disposti a concedere nulla. Marte nel vostro segno vi rende fin troppo rigidi e aggressivi. Cercate di essere più disponibili in amore. Gemelli, la luna stimola la vostra socievolezza inducendovi a stare in compagnia e a scambiare opinioni e idee con il prossimo. Dovete eliminare la malinconia. Cancro, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, sensibilità, creatività e intuito. L'amore non finisce di sorprendervi. Leone, una bellissima luna nel vostro segno favorirà il buon umore e sarà una giornata speciale, ricca di avvenimenti e di emozioni. Non cercate il pelo nell'uovo. Vergine, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma in qualsiasi situazione sfavorevole non andrete in crisi più di tanto. È un momento delicato per il lavoro. Bilancia, grazie alla luna positiva sarete più calmi e pacati, in sintonia con il vostro carattere socievole. L'amore vi darà tutte le sicurezze di cui avete bisogno. Scorpione, la luna crea qualche disagio al vostro carattere molto forte, perché dovete anche scendere a compromessi ogni tanto. In compenso avete buone carte da giocare sul lavoro. Sagittario, con la luna in Leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile per ricominciare. Capricorno, per recuperare velocemente dopo alcuni giorni di stanca, pianificate nel dettaglio i vostri progetti quotidiani. L'amore ha molto da darvi. Acquario, la luna in Leone tende a frenarvi, impedendovi di dare libero sfogo al vostro desiderio di evasione. L'amore però è molto bello e riesce anche a sorprendervi. Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Accettate le sfide perché potete vincere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner, nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle, nel 1885 il politico Giacomo Matteotti, nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio e 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: cambia completamente tutto.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, perché ti cambia completamente l'esperienza.
0: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
2: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
0: Perché non basta mettere una playlist?
2: Eh no, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
2: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
0: Con piattaforme come Soundtrack, Your Band o Handle, puoi avere musica che si adatta automaticamente.
2: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
0: Mattina più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
2: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
0: Poi si sale di livello, ristoranti,
2: dove la musica non deve disturbare ma accompagnare.
0: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
2: Niente salti strani, niente cambi bruschi,
0: ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
2: E questo incide anche su quanto le persone restano.
0: E su come percepiscono il posto.
2: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera.
0: Il comportamento delle persone.
2: Perché la musica non crea solo l'atmosfera. Influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
0: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
2: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
0: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
2: In base all'ora, a livello di affluenza, persino al rumore della serata.
0: E questo per un locale fa una differenza enorme.
2: Sì, perché non è solo intrattenimento.
0: È gestione dell'esperienza.
2: E anche del business.
0: Più le persone stanno bene,
2: più restano.
0: E più tornano.
2: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
0: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
2: E qui entra anche la parte visiva.
0: Con strumenti come Resolume Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
2: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
0: E non è più solo musica, è esperienza.
2: E poi c'è il livello successivo, i club,
0: dove l'energia è tutto.
2: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ.
0: Tipo algoritmi DJ con funzioni AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
2: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a leggere la pista.
0: E poi c'è la parte più immersiva, le luci.
2: Sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
0: Intensità, colori, cambi ritmo.
2: Tutto sincronizzato.
0: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
2: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottofondo,

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante, finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e quando ci sono io, nella maggior parte, diciamo, delle occasioni, si parla di musica. Come in questo caso, diamo il benvenuto a Leo Barbaro, nonché, adesso ce ne parla un po' meglio lui, anima, possiamo dire così, della Barbaro Band. Ciao Leo, benvenuto.
2: Ciao Gianfranco, grazie per essere tuo ospite quest'oggi, onorato.
1: Sì, prima si parlava insomma di quello che si fa, no? E noi ci siamo conosciuti in ambito radiofonico perché tu, a parte essere, come dire, il perno principale di quello che adesso ci stai per presentare, in passato sei anche stato tu conduttore radiofonico, è vero Leo?
2: Beh, non arrivo sicuramente alla tua professionalità. Diciamo che ci ho giocato un po' sull'ambito radiofonico. Sì, però ho praticato anche un po' qualche radio nei miei anni verdi, diciamo così.
1: Adesso però ti occupi di matrimoni, di grandi eventi musicali, no? E sei per presentarci qui adesso la Barbaro Band. Allora, parliamo un po' di questa formazione musicale.
2: Allora Gianfranco, guarda, la Barbaro Band, ti dico la verità, quando io e te ci siamo conosciuti in lontano, non so, ci conosciamo da quanti anni, Gianfranco?
1: Ma sicuramente, almeno sì, una ventina di anni, sì.
2: Volevo dire, non siamo, per chi ci ascolta, non siamo vecchio stampo, siamo sempre ragazzi, è stato sul pezzo, però avendo fatto questo lavoro, cioè avendo iniziato veramente piccolini, ci conosciamo veramente da tanto tempo, Gianfranco. La Barbaro Band c'è sempre stata, perché comunque è tramandata di famiglia, cioè nel senso che comunque il fondatore principale della Barbaro Band è stato mio padre. Cioè, ti sembra strano, però sta sul campo la Barbaro Band da quest'anno 45 anni. Quindi
1: che però si è evoluta in un certo senso, no? Sì, assolutamente, che però si è evoluta nel senso che grazie a te, diciamo che hai ringiovanito un po', ecco, l'immagine probabilmente.
2: C'è stato un cambio generazionale sicuramente, c'è stata un'evoluzione, la tecnologia ci ha aiutato, insomma, le idee, il mindset, il concept, quindi è cambiato e quindi giustamente si sta passando i tempi, ecco.
1: Perché anche il mondo del matrimonio, ecco, della musica che c'è in un evento come appunto il matrimonio è cambiata al giorno d'oggi, giusto?
2: Senti Gianfranco, ti dico la verità, sì è cambiata, però il matrimonio io lo divido veramente in tante sfaccettature, ci sono tante sfumature, cioè ognuno un po' ha la sua visione dell'intrattenimento e del matrimonio. Io ho sposato, giusto per, scusate il gioco di parole, ho sposato un tipo di concept basato molto sull'animazione e il coinvolgimento e il divertimento, ecco, degli ospiti. Però ci sono molte situazioni, molte concorrenze, molti contesti che giocano su altri tipi di spettacoli, situazioni postate sul live, sulle performance, su situazioni artistiche, anche internazionali e quant'altro. Io ho sposato il mio progetto. Però il matrimonio ormai veramente ha tantissime sfaccettature. C'è chi decide di sposarsi per il clima vasteria, c'è chi decide di sposarsi in un assaggimento, c'è chi decide di sposarsi sulla spiaggia. Quindi in base anche alle location che uno sceglie, diciamo che dà un'identità anche musicale di conseguenza.
1: Perfetto, quindi Barbaro Band che fa grande festa, no? Quando ci siete voi praticamente.
2: Io mi vendo come grande festa, sì, io imposto molto sull'animazione, divertimento, coinvolgimento, interazione, anche perché Gianfranco, io penso, dico la mia, qua mi dai ragione, secondo me la pandemia nel 2020, diciamo il settore artistico, tu che ti occupi principalmente appunto di musica e di artisti, specialmente delle interviste, ci ha molto indebolito quell'anno, no? Quell'anno tragico, però contestualmente ci ha anche secondo me rafforzato dal punto di vista emotivo. Quindi la gente adesso ha voglia di divertirsi, ha voglia di staccare, ha voglia di veramente, anche perché mettiamo l'età media 30-60, non va più a ballare in discoteca come andava a ballare prima, no? Quindi veramente aspetta il matrimonio o il grande evento per divertirsi e staccare un po' la spina e palicchiare un po'. Se ci facciamo caso è così, un ragazzo di 40 anni non va più a ballare in discoteca, nel senso sono veramente pochi quelli che vanno ai tavoli e quant'altro. Aspettano questo tipo di contesto per staccare la spina e divertirsi un po'. Ecco perché io cerco di vendere un'esperienza alla fine, no? Venderla magari a chi mi ingaggia, però regalare un'esperienza agli ospiti che magari assistono alle nostre performance.
1: Poi tra l'altro tu mi dicevi che sei anche un party planner, un wedding planner, no?
2: Allora io sì, mi ritengo music planning, cioè nel senso io sono uno che cura molto il dettaglio, quindi sono maniaco del dettaglio, quindi personalizzo veramente ogni sfaccettatura con le mie coppie o con il festeggiato, la festeggiata, insomma, in questione. Nel senso piace molto curare il dettaglio, quindi giochiamo con delle scenografie che comunque andiamo a dare alle nostre coppie, ai nostri festeggiati, e nello stesso tempo personalizziamo ogni passaggio, ogni momento. Io ti dico la verità, Gianfranco, ti sono sincero, riesco a fare tante cose, ma perché non sono solo, quindi ho la fortuna di avere una squadra affiatata alle mie spalle che mi dà una mano, mi affianca, mi supporta e mi sopporta anche, e quindi l'unione fa la forza, come si dice, no? Quindi ho un team veramente importante alle mie spalle che mi dà la possibilità di fare ciò che faccio. Tengo quindi a ringraziare pubblicamente nel momento in cui mi ascolteranno.
1: Perfetto, quindi Leo Barbaro e Barbaro Band per i grandi eventi di Puglia, Basilicata, Calabria, ma non solo, anche di tutta Italia.
2: Sì, sì, tutta Italia. Sono stato di recente in Sicilia, ti sono sincero. Abbiamo bazzicato un po', diciamo, negli anni, un po', sì, un po' di regione abbiamo bazzicato. Stressante, però riusciamo ogni tanto a farci l'experience. Trasferta,
1: benissimo.
2: Serve a portare il gruppo, Cioè io ogni tanto faccio la trasferta anche per rafforzare il team, perché è bello quando si viaggia insieme, si dorme insieme, insomma, si condividono quei 2-3 giorni H24. Serve per fare gruppo e ogni tanto bisogna farlo. Non sempre, altrimenti, però ogni tanto bisogna farlo.
1: Ci piace questo tipo di anche situazioni. Va benissimo, allora ricordiamo, immagino sarete anche sui social per rintracciarvi.
2: Sì, già fa, seguite la nostra pagina Instagram, Barbaro Band Matrimoni, che poi vabbè si collega con la Facebook, però la pagina Instagram è il nostro punto principale, a parte vabbè, i vari portali, però seguiteci su Instagram per vedere in diretta live quello che combiniamo nelle storie dove stiamo quotidianamente.
1: Perfetto, grazie a Leo Barbaro della Barbaro Band.
2: Grazie a te Gianfranco, grazie a te per la considerazione avuta, grazie.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Dal Congresso europeo sull'obesità in corso a Istanbul arrivano nuovi dati che accendono i riflettori sull'impatto dell'eccesso di peso durante la menopausa. Secondo gli specialisti, il rischio cardiometabolico e la salute ossea sono oggi tra le principali priorità cliniche per le donne over 50. Massimiliano Bordignon.
4: La gestione del peso femminile torna al centro del dibattito scientifico. Al congresso ECO di Istanbul emerge come rischio cardiometabolico, obesità e salute ossea siano le priorità cliniche per le donne in menopausa, con oltre il 59% che aumenta di peso e il 43% che convive con l'obesità. I nuovi dati della Survey Women in Network e le analisi presentate al congresso confermano l'urgenza di un approccio strutturato al controllo ponderale. In questo contesto, Raffaella Di Pace, ginecologa e sessuologa clinica dell'ospedale San Giuseppe di Milano, interviene sul legame tra variazioni ormonali, aumento di peso e impatto dei sintomi vasomotori sulla salute cardiometabolica.
5: Il sovrappeso e l'obesità sono due fattori determinanti nella salute della donna in tutte le fasce di età. Noi sappiamo che l'ovulazione e il funzionamento dell'asse ipotalamo-ipofisi e ovaio risente moltissimo del peso della donna, sia in eccesso che in difetto. Quindi è fondamentale, se una donna vuole avere un ciclo regolare ovulare, quindi ragionare anche in termini di fecondità, avere un peso adeguato. È molto importante, peraltro, se si cerca una gravidanza, ridurre il peso prima della ricerca della gravidanza, perché questo aumenta di molto la probabilità di riuscire ad avere un concepimento. Nell'arco della gravidanza il peso è fondamentale. Noi sappiamo che ci sono patologie ostetriche come l'ipertensione e il diabete, che sono ovviamente molto più frequenti nelle donne che partono già e che poi sviluppano in gravidanza sovrappeso e obesità. Quindi è fondamentale pensare al peso quando si pensa a un discorso riproduttivo, perché se il peso non è adeguato, i rischi di ottenere una gravidanza sono più bassi e i rischi correlati alla gravidanza stessa, persino al parto, sono diversi, sono molto più alti. L'altro grande momento fondamentale in cui il peso ha un valore importantissimo è quello della menopausa. Sappiamo che con la menopausa c'è un cambiamento ormonale che si riflette in un cambiamento metabolico, che è quello di un rallentamento del metabolismo, un aumento del peso e una diversa distribuzione della massa grassa, con una deposizione di grasso viscerale che, guarda caso, è quello più importante del rischio sia cardiovascolare che oncologico. Quindi proprio in questa fascia di età è importantissimo mantenere un peso adeguato. Se non lo avevo prima il peso adeguato, è arrivato il momento di assolutamente porre rimedio, perché altrimenti i rischi, quello cardiovascolare e quello oncologico, aumentano moltissimo. Le donne sono sempre spaventate dal rischio di tumore della mammella e dagli ormoni, non pensano mai che un BMI superiore a 25 aumenta il rischio di tumore della mammella del 30%.
4: Dai dati presentati emerge che il 59,8% dei clinici punta su modifiche dello stile di vita, mentre solo il 19,8% delle pazienti utilizza farmaci per il calo ponderale. Le analisi dello studio Step Up mostrano, fra le donne trattate con semaglutide, riduzioni di peso vicino al 20% e una diminuzione della circonferenza vita fino al 17,5%, indicatori chiave di miglioramento metabolico. Fabrizio Muratori, presidente della Società Italiana Obesità Sezione Regionale Lombarda, illustra il ruolo della preservazione della massa muscolare nei percorsi di dimagrimento, tema cruciale per la sostenibilità dei risultati nelle donne in menopausa.
6: Gli studi di STEP di fase 3 sono studi nei quali semaglutide è stato studiato nella popolazione adulta in alcune circostanze e anche in una popolazione di adolescenti. Sono una serie di 10 studi in cui si è dimostrata l'efficacia del farmaco in molte patologie, ovviamente nell'obesità. È stato studiato dapprima in pazienti con obesità senza diabete, poi è stato studiato in una popolazione diabetica, è stato studiato nel mantenimento del peso corporeo, è stato studiato in alcune patologie specifiche. La cosa che è emersa è che semaglutide induce un calo ponderale medio consistente in tutti gli studi STEP di circa il 16% e quando è aumentato a 7,2 induce un calo ponderale del 20-22%. Diciamo sempre che è un calo ponderale medio, perché sono alcuni pazienti pazienti che perdono anche il 30-35, altri che perdono magari il 10%, e che è in grado di indurre la remissione di alcune patologie. La cosa importante è che, associato all'intervento nutrizionale serio, è in grado non solo indurre calo ponderale, quindi perdere il peso corporeo, ma di determinare un calo ponderale qualitativo. Se è stato nello step 1, ad esempio, non c'è perdita di massa magra rispetto ai pazienti che usano il placebo. Nello studio step up con 7.2, l'84% del peso corporeo perso è rappresentato da massa grassa e solo il 15% da massa magra, cosa superiore a quello che avviene nei pazienti con solo intervento sullo stile di vita. Quindi è un farmaco molto utile, che non determina un peggioramento della qualità della composizione corporea in questi studi. Ovviamente l'intervento nutrizionale è fondamentale, perché se l'apporto proteico nei pazienti che seguono la dieta non è adeguato, qualsiasi intervento con qualsiasi farmaco o anche qualsiasi intervento dietetico determina la perdita di massa magra.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
1: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Whitney è il secondo album di Whitney Houston, pubblicato a maggio del 1987 con un enorme successo di vendita. 21 milioni sono le copie vendute e I Wanna With Somebody è il secondo singolo di maggior successo della storia di una cantante femminile. Con l'artista di Los Angeles scomparsa nel 2012 inizia un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa bellissima voce diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini, subito con Aretha Franklin.

0: Questo è per Whitney Houston, era il secondo album nel 1987. Qui siamo nel 29esimo album di una delle regine dell'R&B, Aretha Franklin, 1983, album prodotto da Luther Vandross, Jump to It, che non ebbe un grande successo, così Aretha decise di non fare più produzione con Luther. Get It's Right era un estratto di quest'album. Adesso l'hip hop con gli Africa Bambaataa, ma con la collaborazione di James Brown.
1: Everybody over there,
2: education,
1: everybody over here,
2: we all need respect.
1: All the people of

Lance Taylor, ma da tutti conosciuto come Africa Bambaataa, che ci ha lasciato un mese fa per un brutto male. Qui in collaborazione con il padrino del funk James Brown era Unity. Il prossimo gruppo mescola elementi di jazz, funk e blues insieme. Sono i War di Eric Burdon, con la voce inconfondibile di Charles Miller. Ascoltiamo Lou Rider.

Erano i War. Ci sono canzoni che non puoi semplicemente ascoltare, devi viverle e lasciarti travolgere. Another Star di Stevie Wonder è una di quelle, uno degli album più importanti della storia della musica, Songs and the Key of Life, con la collaborazione alla chitarra di George Benson.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Ci apprestiamo a vivere un tour importante per Chris Brown insieme ad Usher. Ha venduto 140 milioni di dischi ed è forse l'artista afroamericano con gli incassi più alti anche nei live. Brown è il suo ultimo album, questo è un estratto insieme a Leon Thomas, era Fallin'. Uno dei nomi più interessanti della scena dell'R&B è Otis Kane, è appena uscito il suo nuovo singolo, molto raffinato, si chiama Heaven.

Era Otis Kane. Adesso una delle novità più interessanti arriva da Orlando e si chiama Sinead. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Wonder.

I Down to the Bone sono un gruppo acid jazz inglese. Il titolo del brano è un invito a scatenarsi in pista e fare festa. Get up and dance insieme alla mitica Hill Street Soul.

una canzone che mette buon umore già al primo ascolto. Erano Elvin Fraser e Marlon McLean con Spill Right. Dopo 7 anni di silenzio è ritornata con un nuovo singolo. Lei è Chaka Khan.

Oggi abbiamo ascoltato Chris Brown con Fallin, Otis Kane con Heaven, Schneider con Wonder, Down to the Bone con la collaborazione di Hill Street Soul con Get Up and Dance, Alvin Fraser e Marlon McLean con Feels Right. E dopo 7 anni di silenzio ritorna con un nuovo singolo, Chaka Khan con Chuck Zilla. Erano le 6 novità di oggi che abbiamo ascoltato qui a Black Coffee.

0: I Can't Stand the Rain, una canzone originariamente cantata da Ann Peebles nel 1973, ma noi tutti, almeno io, ricordo la versione disco degli Eruption del 1978, il più grande successo del gruppo inglese. Andiamo sempre con lo stesso ritmo, sullo stesso genere musicale, la Peter Jacks Band, una produzione disco italo-americana. Gli autori sono gli stessi dei Change, Jack Fred Petrus e il nostro Mauro Malavasi, che poi sono anche gli stessi della BBQ Band. Pochi successi ma buoni, questa si chiama Easy It.
1: 1980.

Era la Peter Jacks Band, una terza parte con tanti apripista, narrata Michael Walden. Il prossimo artista, oltre ad essere un cantante, un compositore, è stato anche un produttore di tante star, tra cui Al Jarreau, le Sister Sledge, Whitney Houston e Mariah Carey. L'album si chiama The Dance of Life, con tutta la sua gioiosità. Questa è Tonight I Am Alright.

Era Narada Michael Walden con Tonight I Am Alright. Il prossimo artista ha passato una vita alla gloriosa casa discografica Stax Record, il filosofo del soul Johnny Taylor, in un brano dove hanno collaborato elementi dei Parliament, tra cui spicca il basso di Bootsy Collins. Il suo più grande successo, 1976, arriva Disco Lady.

Era Johnny Taylor con Disco Lady, una bellissima copertina, è stato il disco del 1976, Look Out For, dei fratelli Johnson, sotto la produzione del rassicurante, sempre vincente Quincy Jones, qui a Black Coffee, I'll Be Good To You.

0: Billy Withers chiude la puntata di oggi di Black Coffee. Il viaggio musicale tra il passato e il presente della musica soul, funk e anche un po' di disco qui a Black Coffee è durato quasi un'ora. Un ringraziamento ovviamente ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Il cane è il migliore amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0.

Maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio, il posto in prima fila, la rabbia, il desiderio, l'ingenua tentazione, il prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio.

disco novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità. Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: inizia il nostro countdown.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of Hit List R&B Top 10.
0: Ci sta per lasciare Magic Islands, il singolo di Katie Collins, 9 di 7 giorni fa.

0: Hitlist R&B New Entry.
1: È l'unica entrata della settimana alla posizione numero 9. C'è Starlight, Petrodino, Sirius e Brandon Lee. Questa è Terry Green.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile. Scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto.

0: R&B Top 10.
1: Siamo alla seconda parte di Italy Celebi Top 10. Io sono Paolo Garoli. Il nostro countdown ricomincia e andiamo ad ascoltare le posizioni numero 7 e 6.

ascoltato qualche anno fa, era agli albori di Black Planet Radio, per cui sarà un 7, forse 8 anni fa. Comunque va bene, si continua. Prossimo, un altro brano che è stabile da 2 settimane, Dennis Collins e il suo singolo What Can I Do For You.

0: one song of 2023.
1: Per la seconda settimana del 2023, al numero uno della nostra hit list R&B Top 10 c'era il mio amico Mike Harris e i suoi MC1 Project. Petrucci Seta in questo caso, col bongo mix di Feel It.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Hit the song, be top 10.

0: 2024.
1: Ancora lui, al numero uno della nostra classifica, La Shawn di Gary con Everything You're Looking For. Questa è la voce di Penny West, però.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

questa è la settimana 20 del 2026. Io sono Paolo Caroli, questa Hit List RB Top 10. Il numero 10 sono usciti Zoe, Tall Black Eye, Patrice Smith. Abbiamo una sola nuova entrata, alla 9. A 10 però c'era Katie Cosi con Magic Islands. Al 9 Terry Green con Starlight. Il Senso con Azalifia. All'8 James Day con Rewind 2026. Poi Dennis Collins, Lee John, Steve Adet con Crazy Love. Al 4

0: Hit list R&B number one.
1: Abbiamo la numero uno di 7 giorni fa, Expansion, il singolo di Chiara Prosper, in questo caso il George B remix. Su questo brano vi saluto, alla prossima con Italy's R&B Top 10.

22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando

0: Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita. Non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizioni Einaudi.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
15: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e quando ci sono io, nella maggior parte, diciamo, delle occasioni, si parla di musica. Come in questo caso, diamo il benvenuto a Leo Barbaro, nonché, adesso ce ne parla un po' meglio lui, anima, possiamo dire così, della Barbaro Band. Ciao Leo, benvenuto.
3: Ciao Gianfranco, grazie per essere tuo ospite quest'oggi, onorato.
2: Sì, prima si parlava insomma di quello che si fa, no? E noi ci siamo conosciuti in ambito radiofonico perché tu, a parte essere, come dire, il perno principale di quello che adesso ci stai per presentare, in passato sei anche stato tu conduttore radiofonico, è vero Leo?
3: Beh, non arrivo a, sicuramente alla tua professionalità. Diciamo che ci ho giocato un po' sull'ambito radiofonico. Sì, però ho praticato anche un po' qualche radio nei miei anni verdi, diciamo.
2: Adesso però ti occupi di matrimoni, di grandi eventi musicali, no? E sei per presentarci qui adesso la Barbaro Band. Allora, parliamo un po' di questa formazione musicale.
3: Allora Gianfranco, guarda, la Barbaro Band, ti dico la verità, quando io e te ci siamo conosciuti lontano, non so, ci conosciamo da quanti anni, Gianfranco?
2: Ma sicuramente, almeno sì, una ventina di anni, sì.
3: Volevo dire, non siamo, per chi ci ascolta, non siamo vecchio stampo, siamo sempre ragazzi che stanno sul pezzo, però avendo fatto questo lavoro, iniziato veramente piccolini, ci conosciamo veramente da tanto tempo, Gianfranco. La Barbaro Band c'è sempre stata, perché comunque è tramandata di famiglia, cioè nel senso che comunque il fondatore principale della Barbaro Band è stato mio padre. Cioè, ti sembra strano, però sta sul campo la Barbaro Band quest'anno 45 anni. Quindi
2: che però si è evoluta in un certo senso, no? Sì, assolutamente, che però si è evoluta nel senso che grazie a te, diciamo che hai ringiovanito un po', ecco, l'immagine probabilmente.
3: C'è stato un cambio generazionale, sicuramente c'è stata un'evoluzione, la tecnologia ci ha aiutato, insomma, le idee, il mindset, il concept, quindi è cambiato e quindi giustamente si sta passando i tempi, ecco.
2: Perché anche il mondo del matrimonio, ecco, della musica che c'è in un evento come appunto il matrimonio, è cambiata al giorno d'oggi, giusto?
3: Senti Gianfranco, ti dico la verità, sì, è cambiata, però il matrimonio io lo divido veramente in tante sfaccettature, ci sono tante sfumature, cioè ognuno un po' ha la sua visione dell'intrattenimento e del matrimonio. Io ho sposato, giusto per, scusate il gioco di parole, ho sposato un tipo di concept basato molto sull'animazione e coinvolgimento e il divertimento, ecco, degli ospiti. Però ci sono molte situazioni, molte concorrenze, molti contesti che giocano su altri tipi di spettacoli, situazioni postate sul live, sulle performance, su situazioni artistiche, anche internazionali e quant'altro. Io ho sposato il mio progetto. Però il matrimonio ormai veramente ha tantissime sfaccettature. C'è chi decide di sposarsi per dirti una vasteria, c'è chi decide di sposarsi in un assaggimento, c'è chi decide di sposarsi sulla spiaggia. Quindi in base anche alle location che uno sceglie, diciamo che dà un'identità anche musicale di conseguenza.
2: Perfetto, quindi Barbaro Band che fa grande festa, no? Quando ci siete voi praticamente.
3: No, io mi vendo come grande festa, sì, io imposto molto sull'animazione, divertimento, coinvolgimento, interazione, anche perché Gianfranco, io penso, dico la mia, qua mi dai ragione, secondo me, la pandemia del 2020, diciamo il settore artistico, tu che ti occupi principalmente appunto di musica e di artisti, specialmente delle interviste, ci ha molto indebolito quell'anno, no? Quell'anno tragico, però contestualmente c'è anche, secondo me, rafforzato dal punto di vista emotivo. Quindi la gente adesso ha voglia di divertirsi, ha voglia di staccare, ha voglia di veramente, anche perché mettiamo l'età media, 30-60, non va più a ballare in discoteca come andava a ballare prima, no? Quindi veramente aspetta il matrimonio o il grande evento per divertirsi e staccare un po' la spina e palicchiare un po'. Se ci facciamo caso è così, un ragazzo di 40 anni non va più a parlare di discoteca, nel senso sono veramente pochi quelli che vanno ai tavoli e quant'altro, aspettano questo tipo di contesto per staccare la spina e divertirsi un po'. Ecco perché io cerco di vendere un'esperienza alla fine, no? Regalare, no, regalare, cioè venderla magari a chi mi ingaggia, però regalare un'esperienza agli ospiti che magari assistono alle nostre performance.
2: Poi tra l'altro tu mi dicevi che sei anche un party planner, un wedding planner, no?
3: Allora io sì, mi ritengo music planning, cioè nel senso io sono uno che cura molto il dettaglio, quindi sono maniaco del dettaglio, quindi personalizzo veramente ogni sfaccettatura con le mie coppie o con il festeggiato, la festeggiata, insomma, in questione, nel senso piace molto curare il dettaglio, quindi giochiamo con delle scenografie che comunque andiamo a dare alle nostre coppie, ai nostri festeggiati, e nello stesso tempo personalizziamo ogni passaggio, ogni momento. Io ti dico la verità, Gianfranco, ti sono sincero, riesco a fare tante cose, ma perché non sono solo, quindi ho la fortuna di avere una squadra affiatata alle mie spalle che mi dà una mano, mi affianca, mi supporta e mi sopporta anche, e quindi l'unione fa la forza, come si dice, no? Quindi ho un team veramente importante alle mie spalle che mi dà la possibilità di fare ciò che faccio. Tengo quindi a ringraziare pubblicamente nel momento in cui mi ascolteranno.
2: Perfetto, quindi Leo Barbaro e Barbaro Band per i grandi eventi di Puglia, Basilicata, Calabria, ma non solo, anche di tutta Italia.
3: Sì, sì, tutta Italia. Sono stato di recente in Sicilia, ti sono sincero. Abbiamo bazzicato un po', diciamo, negli anni, un po', sì, un po' di regione abbiamo bazzicato. Stressante, però riusciamo ogni tanto a farci l'experience. Trasferta,
2: benissimo.
3: Serve a portare il gruppo, Cioè io ogni tanto faccio la trasferta anche per rafforzare il team, perché è bello quando si viaggia insieme, si dorme insieme, insomma, si condividono quei 2-3 giorni H24. Serve per fare gruppo e ogni tanto bisogna farlo. Non sempre, altrimenti, però ogni tanto bisogna farlo.
2: Ci piace questo tipo di anche situazioni. Va benissimo, allora ricordiamo, immagino sarete anche sui social per rintracciarvi.
3: Sì, già fa, seguite la nostra pagina Instagram, Barbaro Band Matrimoni, che poi vabbè, si collega a quella Facebook, però la pagina Instagram è il nostro punto principale, a parte vabbè, i vari portali, però seguiteci su Instagram per vedere in diretta, live, quello che combiniamo nelle storie dove stiamo quotidianamente.
2: Perfetto, grazie a Leo Barbaro della Barbaro Band.
3: Grazie a te, ciao Franco, grazie a te per la considerazione avuta, grazie.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: pazza.
1: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
0: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
1: Perché non basta mettere una playlist?
0: No, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
0: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
1: Con piattaforme come Soundtrack, Your Band o Handel, puoi avere musica che si adatta automaticamente.
0: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
1: Mattina? Più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
0: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
1: Poi si sale di livello, ristoranti.
0: Dove la musica non deve disturbare, ma accompagnare.
1: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
0: Niente salti strani, niente cambi bruschi.
1: Ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
0: E questo incide anche su quanto le persone restano.
1: E su come percepiscono il posto.
0: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera.
1: Il comportamento delle persone.
0: Perché la musica non crea solo l'atmosfera. Influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
1: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
0: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
1: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
0: In base all'ora, al livello di affluenza, persino al rumore della serata.
1: E questo per un locale fa una differenza enorme.
0: Sì, perché non è solo intrattenimento.
1: È gestione dell'esperienza.
0: E anche del business.
1: Più le persone stanno bene,
0: più restano.
1: E più tornano.
0: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
1: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
0: E qui entra anche la parte visiva.
1: Con strumenti come Resolume Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
0: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
1: E non è più solo musica, è esperienza.
0: E poi c'è il livello successivo, i club.
1: Dove l'energia è tutto.
0: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ.
1: Tipo Algorithm DJ, con funzioni AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
0: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a lanciare la pista.
1: E poi c'è la parte più immersiva, le luci.
0: Sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
1: Intensità, colori, cambi ritmo.
0: Tutto sincronizzato!
1: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
0: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottofondo, ma è una vera e propria esperienza. Alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Bellezza di Tempo Zero, Sciocchini La Capanna, e il bello è che ci troviamo anche in questa settimana, ragazzi. Benvenuti, bentrovati. Mi fanno presente dalla redazione che hanno deciso, invece di, lo sapete, sono una persona abbastanza puntigliosa e abbastanza piticchioso, avrebbero detto, nel centro Italia. Cioè, sono di quelli che è un po' un rompino, ecco. E qualche settimana fa avete ascoltato la nostra nuova sigla e vi sarete accorti che c'era appunto una problematica nel testo. Simi e Simoni, io ci ho riso un po' su, ho detto vabbè, però cerchiamo di eventualmente cambiare il testo. Che cosa hanno fatto quei tecnici meravigliosamente esauriti, posso dire? Hanno rifatto tutta la sigla nuova. Ma perché non? Ma non c'era bisogno di fare tutta la sigla nuova, ve lo dico, ve la presenteremo al termine di questo appuntamento. Amici radioascoltatori, benvenuti in diretta. Mi dicono dall'altra parte del video che avremo dei collegamenti anche con la sora Nina e il tenoretto e il pesce e il cioccolato, ve lo ricordate? Il cioccolato e il pesce, ecco. E non so bene quale problematica possano avere, sappiamo che entrambi sono degli artisti, insomma sono degli artisti, sono persone che si divertono con la musica come fa Simone Papini, però non so bene che cosa stiano combinando. Avremo anche questa problematica del dover, per me non è una problematica, è un piacere, spodestare il nostro pensatore inutile dal suo trono. Questo e tante altre sciocchezze, queste e tante altre stupidità le trovate soltanto qua in Tempo Zero.

La capanna internazionale, il nostro programma completamente inutile, li vedo pronti dall'altra parte del vidvol perché non stiamo per prendere la nostra prima pausa, noi abbiamo iniziato adesso, che discorsi, scusatemi, ecco, però li vedo pronti dall'altra parte del vidvol con il cellulare in mano perché durante l'appuntamento di questa settimana avremo ospite una delle nostre grandi amiche da Rai 1, di intervistata

0: Dell'amore si perde nella nave dei sentimenti, è sempre alla ricerca di un nuovo amore, non si accontenta mai la nostra Marina, fino forse chissà a perdere il suo vero grande principe azzurro innamorato per la vita. Marina che si intrattiene come meglio può con i capitati nella sua vita e nelle sue serate. Marina,
1: buonasera.
0: Buonasera, la sento allegra. Io ero partito con la base tutta così, no? Tutta con quell'effetto. La sento allegra. Come va?
1: Ragazzi.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Chi è la voce di quell'uomo? Chi è Marina? Lei mi sta dando veramente delle in un certo qual modo mi sta veramente deludendo. Non mi sembra comunque la voce di Maglio, o sbaglio? Scusi. No. Lei ha conosciuto qualcun altro e non me l'ha detto, siccome io devo essere sempre il primo a sapere le cose, sono stato tenuto all'oscuro. Forse di ciò tra poco ne continuiamo a parlare, Maria, perché sta cosa a me mi interessa, mi intriga tanto.

0: convinto che la nostra Marina Costa si stesse struggendo per Manlio, ma neanche questa beata cippalippa le si fa elegantemente gli affari suoi. Avevo preparato anche una base tutta struggente, niente. Marina, io non ho riconosciuto la voce, chi è?
1: Noi ci siamo fatti due spaghi, sì, come sì, cantavano Elio e le storie d'Ese.
0: Sì,
1: ma dopo gli spaghi, se stava a fa uno spumantino, vai, versa. Versa.
0: Come versa? Scusate, ma lei, Marina, si permette di festeggiare qualcosa senza Manlio? Eh? E fa imbarcare nella nave dell'amore per uomini improbabili? No, Marina, allora, io e lei abbiamo da parlare. Innanzitutto ha già trovato il suo principe azzurro e continua ancora a intestardirsi con questi amori improbabili. Marina, basta, Queste cose non vanno bene, Come mai abbiamo lasciato in un certo qual modo in un cantone un uomo come Manlio? Continua a intestardirsi, a seguire questi amori ballerini che probabilmente non la porteranno da nessuna parte. E lo sa che questa cosa è sconveniente. Se lei mi dasse retta, si sarebbe già sistemata da un pezzo. Marina, ma da un pezzo, ma proprio da mo, capito? Ha capito, Marina?
2: Eccola lì.
0: Ancora.
1: Sentite come frigge?
0: Secondo me, questa è la voce di Matteo.
1: Cin cin. Alla salute vostra.
0: Grazie veramente di cuore, Marina. La salute. Ma è la voce del tenoretto, questa. È la voce del giostraio. Ma che vi siete fidanzati col giostraio? Ma non capiva. Ma che è sta cosa? È peggio di Beautiful, sta capanna.
3: Si può.

0: è peggio di Beautiful, altro che una canzone estiva. Noi, io ero convinto veramente che lei stasera fosse uscita, comunque doveva uscire con Manlio. No, invece ha fatto venire a casa il tenoretto. Ecco perché il tenoretto non fa il suo dovere, questa è la problematica. Ma io veramente, ragazzi, boh. Alleluia, certo, alleluia, sì, quello sì. Signori miei, ma le catastrofi non finiscono qui, perché arriva anche l'allero. C'eravamo tanto amati, beh, quello anche, ma soprattutto c'eravamo lasciati poco fa con la nostra Rallero al telefono. A me sembrava che lei stesse parlando con me sdraiata sul letto, e continua a telefonare. Rallero, qual è il problema? Che c'è? Lei sta sdraiata sul letto, si sta riposando probabilmente. Rallero,
1: peccato sbagliato.
0: Peccato sbagliato. Allora scusi, ma si sente che la voce di una persona che comunque si sta rilassando da qualche parte?
1: Non sto dormendo nel letto,
0: allora?
1: Ma sto appoggiata sul tavolo.
0: Appoggiata sul tavolo, queste influenze dialettali dall'Erona a Roma è veramente di Roma e va bene così, meraviglioso. Va bene, all'era era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Ma non ce l'ha, poi voglio dire, il per riposarsi, c'è il letto, no? Perché lei deve riposarsi sul tavolo? Appoggiata sul tavolo. Io l'allero veramente, guardi, non la sto capendo, è impazzita anche lei, resta capanna, eh?

0: Pinta Uso, The Woman, va bene così, meraviglioso. Vabbè, Dall'Ero era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Che versi sono? Dall'Ero lei sta degenerando e con la vecchiaia probabilmente. Non si deve dispiacere.
1: Questa volta hai tuppato.
0: Mamma mia, è uno sbaglio reparabile, guardi. Dall'Ero, lei non sta bene, lo vede che si sta invecchiando male.
1: Simone.
0: Sì, Dall'Ero.
1: L'altro mio parlo.
0: Sì, è l'altro suo, sì, componente.
1: Sta lavorando.
0: Sì. Ah, che bello.
1: All'osteria.
0: All'osteria, l'osteria numero 9 di. Cosa? Ci va, ma scusi, è suo figlio, non sa cosa fa, scusi, non
1: oggi
0: è vero.
1: Oggi è andato a prendere un cane.
0: Ah, bello, beh, prendere un cane è un bell'impegno,
1: Non oso pensare.
0: Perché non osa pensare, scusi, se ha preso questa decisione Michele probabilmente avrà le sue buone ragioni, no? Che allegria parlare con lei, guardi, un frizzo di energia.
2: E poi mi fa calare veramente non soltanto la palpebra ma anche lo share, perché io sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Con una voce come questa mi fa calare veramente, posso dire, anche due, quelle le palme, ma proprio, guardi.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: la nostra Ciri Bottolato, una persona veramente splendida, solare, listen know it, i suoi termini in inglese. Lei, la nostra Ciri Bottolata, che stamattina però ha avuto un piccolo problema. Ciri, che è successo?
1: Tina, sono caduta.
0: Mi dispiace, cioè, l'importante è che non si sia fatta niente.
1: A casa
0: però
1: di mia zia, dalla sedia, stavo seduta sulla sedia.
0: Lo so, allora Ciri, per forza, se lei è caduta, adesso per favore, se lei è caduta dalla sedia, è dalla seggiola, è normale che era seduta sulla seggiola, non è che era solo sul tavolo, scusi. Quindi è caduta dalla seggiola, beh, l'importante è che non si sia fatta male, dai.
1: E sono caduta. Si è rotta la sedia e sono caduta.
0: E mi dispiace veramente tantissimo, Ciri Bottolata. Un abbraccio veramente forte di cuore e vedrà che si riprenderà prestissimo.

0: La nostra Ciri poco fa ci stava raccontando appunto che questa mattina, mentre stava tenendo compagnia alla zia, è caduta dalla seggiola, la stessa Ciri bottolata, perché la seggiola si è rotta. Può succedere, si spagliano e quindi vabbè, può succedere che si cada, però insomma la Ciri non sta malissimo, meno male.
1: Si è alzata da sola,
0: meno male. Che succede?
1: Poi è caduta anche lei.
0: Ma cosa? Ma sua zia? Ma che è stato un disastro? Scusa se mi viene da ridere, però è molto tragicomica la cosa. Cioè sua zia si alza per aiutare lei e cade pure la zia. Avete fatto il domino lei e sua zia. L'importante è che non vi siete fatti male, però.
1: Anche mia zia è caduta per darmi una mano a me ad alzarmi. È caduta anche lei.
0: Praticamente avete fatto il domino. Ci sono quelle cose, magari l'importante è che non ci si faccia male quando... Però ci sono delle cose un po' tragicomiche. Prendi un po' il gioco delle parti, mettiamolo così. Dai, Aciri, si rimetterà presto, non è successo nulla. Cambi le seggiole però, perché sennò...

Vuoi campione? Gettoni omaggio, prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via. Diamo tutti in giostra ragazzi, c'è sempre, non trasloca.

0: Mail, la vostra compagnia telefonica che vi permette di essere collegati soltanto un minuto. Per il resto, come recita lo spot di Illuminum Mobile, è collegabile, ovviamente sì, ma soltanto per un minuto. Per i restanti 59 minuti sarete scollegati. Per quale motivo? Perché dobbiamo tornare a vivere la vita reale, non quella sociale, non quella virtuale, ma in realtà è alla controtendenza per questo periodo del nostro Illumobile. È completamente il contrario, perché la sua fondatrice ha fondato un gruppo con oltre 600 persone.
1: Margherita
0: chi è? È un'amministratrice? Anche io sono amministratore del suo gruppo, però non sto capendo.
1: Create un filo.
0: La Lega del Filo d'Oro volevo salutare io, tra l'altro, i nostri grandi amici che abbiamo incontrato in Leroy 24delnews.it. il filo di lana,
1: quello che
0: un
1: volete.
0: Filo cosa?
1: Documentari,
0: sì. Documentari, ma di che? Ora facciamo anche documentari in questo gruppo immaginario? E poi, tra l'altro, come si fa a comunicare con lei se per 59 minuti ci fa stare scollegati? Illu, ne possiamo parlare per favore più dettagliatamente tra poco? Grazie.

Zin Zettone sulla gestione dei piccoli per la piccola Serena, andiamo ragazza, okay. Forza bimba, stai seduta sul seggiolino, ragazzina. Prendi il codino, ragazza, via.

Giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista questa sera sui calci in culo, la mettiamo via tutti i giostri. Abbiamo ragazzi, ulala che l'ha preso, via, brava Luciana che l'hai zappato, bravissima, via.

0: Ma che compagnia è? Cioè, voglio dire, tutte le compagnie, noi copriamo il 99% dell'Italia, noi ti diamo i giga illimitati, noi ti facciamo parlare di sopra e di sotto, arriva lei 59 minuti scollegati e crea pro in gruppo, ma scusi, ma non ci sta con la testa, il lume mi fa capire perché fa così, dimischiamoci tutti, boh, non lo so se va bene, però vabbè.
1: Musica,
0: sì, musica anche, sì.
1: Bocca
0: no, non lo dica, per favore, che io ce l'ho avuto, guardi, devo dire, un virus tremendo, e no, no, per favore, no,
1: tutto,
0: non diciamo questo,
1: volete,
0: no, tutto no, illuminata, no, non è vero che non ci sono regole, sta calma, la vita, cosa, cosa? Sì,
1: cioè,
0: lo sto capendo.
1: Quello che è successo ieri con Marco, che è stato,
0: vabbè, ma lì sì, a volte sì. A parte che ce li ha messi tutti lei, questi soggetti diciamo un po' particolari.
1: Lì è stata proprio una violazione a livello religioso.
0: Sì, quello non si deve fare, perché se no mi si chiude la vena, ma rispetto per tutti. Cosa?
1: Per il resto,
0: sì,
1: fate,
0: per il resto fate come vi pare, vabbè. Come se il gruppo non fosse suo e non foste abbonati a Illumobile. Ok.
1: Ha ragione,
0: vabbè.
1: Margherita,
0: sì,
1: bisogna
0: ancora questa Margherita.
1: Filo.
0: Ancora questo filo, ma che sapete cucire, sapete fare, che ne so, ricami a maglia, che... E poi che filo è? Che filo di cosa? Il filo di lana, ma basta, da Illu. Secondo me questo gruppo sarà un fallimento come la sua Illumobile, glielo dico.

Illuminata Mobile. L'illuminazione, la connessione che funziona solo un minuto all'ora. Illuminata Mobile ti permette di non stare troppo davanti al tuo dispositivo. Illuminata Mobile serve per abituare bambini ed adulti a non sottoporsi troppo alla nocività dei telefoni, a non guardare troppi video, a non ascoltare troppi audio, a riprendere a parlare con i propri amici direttamente e non solo attraverso la virtualità. E per fare questo funziona un minuto all'ora. Un minuto per 59 minuti è tutto spento. Così potrai risparmiare e investire di più sulla realtà, non sulla virtualità. Illuminata Mobile ti toglie Alexa, ti toglie la casa domotica, ti toglie tutto. In modo che così ti alzi in piedi, cambi canale con il telecomando e riprendi a cucinare con le tue mani. Ti alzi ad aprire le finestre, a chiudere le finestre. Tutto da solo. Illuminata Mobile serve per rieducarti alla praticità delle cose, come nel 1983. Vado a farmi un tè.

0: invece l'unica cosa che volevo capire è come mai i programmi, quelli veri, quelli no, quelli fatti bene hanno, e io la risposta probabilmente sta proprio in questa mio, no, in questa mia frase, cioè sui programmi fatti bene, ma perché i programmi, quelli fatti bene, quelli veri, quelli dei speaker bravi, nonostante io sia seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone, hanno comunque il loro sponsor ufficiale? Io mi incavolo qua, ma no, ma dai, che ne so, cioè tutti hanno uno sponsor ufficiale che comunque funziona. Noi abbiamo il Lumobile, ma che è il Lumobile? Guarda, ma che schifo, scusi, ma non si può sta cosa. Vabbè, meno male che al rientro dallo spot avremo l'intervista realizzata per noi dal direttore Dario Bordet con la nostra Evelina Flachi, la nostra grande amica, da È Sempre Mezzogiorno su Rai 1. Ma ancora prima, prima ancora, c'è un DJ set. Volete sapere chi sta? Voglio sapere chi sta. Me la chiamate un attimo, per favore, che lei vuole sapere chi sta. La nostra acciribottolata, la nostra follia che c'ha sempre da pensare con chi vuole. Voglio sapere chi sta. Voglio... Allora, vediamo se lei vuole sapere chi sta, così almeno le rispondo subito. Vediamo un attimo.
1: Io
0: se
1: so me... sapere chi sta.
0: Sì, lei non può sapere chi sta, non lo so neanche io chi sta. Acciri, non lo so. Adesso facciamo le cose con calma, dai.
1: Secondo okay. me.
0: Sì.
1: Sta Fulmin sì. DJ e DJ Cocco
0: insieme, dice lei. No, ma no, due DJ non possono, cioè eventualmente possono suonare insieme un po' per uno. Non è come un featuring dei cantanti, no, la risposta è sbagliata, no. Quindi riassumendo, avremo il DJ set rientrando dalla nostra pausa pubblicitaria, e poi la nostra grande amica Evelina Flachi, d'accordo? Quindi fermi lì. Ci sentiamo tra pochissimo, ovviamente.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordelli.
1: Nel salotto di È sempre mezzogiorno con la prima nutrizionista italiana, Evelina Flacchi. Parliamo di alimentazione e di primavera. Quali i principali cambiamenti metabolici in primavera?
2: Ma innanzitutto con l'arrivo della primavera si ha l'allungamento della luce, delle ore di luce, e questo può essere un fatto positivo per il nostro organismo, perché abbiamo più energia, più produzione spontanea di serotonina, che sappiamo tutti è l'ormone del buon umore, e diciamo in contrasto possiamo avere un problema che può essere qualche disturbo del sonno, perché finché non ci si adatta al cambiamento della luce diventa difficile anche adattarsi al clima, alle nuove temperature, e il meccanismo anche della fame viene in qualche modo influenzato da questa situazione di buon umore o di malumore o di scarso sonno, che ovviamente ci crea durante la giornata delle compensazioni che possono farci assumere troppe calorie rispetto alle nostre esigenze, quando questo invece è il momento in cui dobbiamo pensare a stare in salute e anche in forma, perché la prova costume si avvicina e non possiamo pensare ai miracoli.
1: Ecco, Evelina, è vero che il corpo ha bisogno di detox, questa parola?
2: Ma sicuramente, io non a caso ho scritto libri, che l'ultimo è appunto il metodo 5+10 di Cairo Editore, che vi consiglio proprio in questo periodo. Perché? Perché vi propongo 5 settimane molto semplici, senza dover pesare, ma con degli abbinamenti intelligenti, che partono proprio dalla prima settimana detossinante. Perché? Perché l'organismo deve scaricare il più possibile gli accumuli di tossine che ovviamente durante l'inverno, magari proprio perché stavamo più chiusi in casa con un'alimentazione più ricca di grassi e di zuccheri, abbiamo accumulato. Quindi la prima settimana detossinante è importante per poi dare la possibilità all'organismo di bruciare più facilmente quello che noi introduciamo con l'alimentazione. Quindi è sicuramente la scelta dei cibi che dobbiamo controllare, oltre che ovviamente alla qualità e alle porzioni.
1: Grazie a Evelina Flacchi per i preziosi consigli. Con voi a domani.

0: Ringraziamo la nostra grande amica Evelina Flachi per essere stata con noi, con il direttore Dario Bordè. Prima di concludere, ma che è tardi che poi arriva la Consuela a rompere le palpebre. Non è prestissimo, dite voi. Vabbè, comunque, qui c'è da sbrogliare questa matassa del nostro pensatore, comunque. Il nostro guru, ex guru pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Un minimo di chance, però.
0: Sì, no, nessuno, non si può, guardi, nessuno.
1: L'ammutinamento.
0: Il potere
1: senso,
0: del popolo.
1: Comunque, io che cosa posso fare?
0: Niente.
1: Se voi avete.
0: Deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po' care fanciulle, un po' volta un po'? Gabbana.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire, siete saliti sul carro
0: del vincitore. Sì, Manolo Mania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Sì.
1: Speravate a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e inutili e farmi perdere tempo, perché comunque se no mi si fa troppo tardi e poi si incazza anche la Consuelo e io poi non ce la posso fare, eh? Cioè, per favore, ci possiamo eventualmente sentire la settimana prossima, dai, su. Perché è la sigla nuova. Oh, senti, fammi sentire. Sette internazionali. Qui non ci sono poi, tra l'altro, neanche errori di testo, per ora, mi sembra, per il momento, ma che bella questa sigla, mi piace tantissimo, a voi piace, dai, la nostra nuova sigla, di Tempo Zero. Pensatore, ex guru, non ce frega niente a noi di lei, non ce ne frega niente, onestamente parlando, va bene? Ok, vi ringraziamo ragazzi per la vostra cortese attenzione. Sì? Ancora? Dai! Sì.
2: E si muova, che tardi!
0: Ma non è prestissimo, ma non è neanche tardi, non è neanche tardissimo, dai, zitta.

0: Natali. Abbiamo beccato un cantante caraibico, eh? Non sguardar mai. Amici, buona settimana, la settimana prossima, questa è la nostra nuova sigla, eh? Va bene così, oh, poi non ci sono neanche errori, tra l'altro, di dizione. C'è niente, bravi ragazzi, averla rifatta, questa è anche più carina. Ciao, alla settimana prossima.
1: E si muova, che tardi!
0: Ho capito, ora me ne vado, che fa peggio di Consuelo di Fiuggi che non c'ha da fare niente tutto il giorno? Ho capito, ora me ne vado, dai!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: 22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano.

0: Nel 1813 al Teatro San Benedetto di Venezia debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner, nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle, nel 1885 il politico Giacomo Matteotti, nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio e 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi. Edizioni Einaudi.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
0: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

nuotare, sciare, spray.

cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire e lo facciamo.

Dai, io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia a lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: letto il dottore?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meruz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima. E adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno dopo.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un pezzo di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Quanti ricordi dietro questa canzone? Mannaggia! Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccata e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You. È una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la B fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la B e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È entrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Harder, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo, insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blame It On The Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cine Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Del Vais. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron & Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma l'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeVold, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza, resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace

Un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camiel Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

0: Wave.
1: Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiuolo, di chiare origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You're Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010. La frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Shockwave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.
2: Gimme Danger.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni il nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Beavis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Mill Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva da Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Mill Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta è quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: La Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rockwave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi. Edizioni Einaudi.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e quando ci sono io, nella maggior parte, diciamo, delle occasioni, si parla di musica, come in questo caso. Diamo il benvenuto a Leo Barbaro, nonché, adesso ce ne parla un po' meglio lui, anima, possiamo dire così, della Barbaro Band. Ciao Leo, benvenuto.
9: Ciao Gianfranco, grazie per essere tuo ospite quest'oggi, onorato.
8: Sì, prima si parlava insomma di quello che si fa, no? E noi ci siamo conosciuti in ambito radiofonico perché tu, a parte essere, come dire, il perno principale di quello che adesso ci stai per presentare, in passato sei anche stato tu conduttore radiofonico, è vero Leo?
9: non arrivo a sicuramente alla tua professionalità. Diciamo che ci ho giocato un po' sull'ambito radiofonico, sì, però ho praticato anche un po' qualche radio nei miei anni verdi,
8: Adesso però ti occupi di matrimoni, di grandi eventi musicali, no? E sei per presentarci qui adesso la Barbaro Band. Allora, parliamo un po' di questa formazione musicale.
9: Allora, Gianfranco, guarda, la Barbaro Band, ti dico la verità, quando io e te ci siamo conosciuti lontano, non so, ci conosciamo da quanti anni, Gianfranco?
8: Ma sicuramente, almeno sì, una ventina di anni, sì.
9: Volevo dire, non siamo, per chi ci ascolta, non siamo vecchio stampo, siamo sempre ragazzi, è stato sul pezzo, però... avendo fatto questo lavoro, cioè avendo iniziato veramente piccolini, ci conosciamo veramente da tanto tempo. La Barbaro Band c'è sempre stata, perché comunque è tramandata di famiglia, cioè nel senso che comunque il fondatore principale della Barbaro Band è stato mio padre. Cioè, ti sembra strano, però sta sul campo la Barbaro Band da quest'anno 45 anni. Quindi...
8: che però si è evoluta in un certo senso, no? Sì, assolutamente, che però si è evoluta, nel senso che grazie a te, diciamo che hai ringiovanito un po', ecco, l'immagine probabilmente.
9: C'è stato un cambio generazionale, sicuramente, c'è stata un'evoluzione, la tecnologia ci ha aiutato, insomma, le idee, il mindset, il concept, quindi è cambiato e quindi giustamente si sta passando i tempi, ecco.
8: Perché anche il mondo del matrimonio... ecco, della musica che c'è in una in un evento come appunto il matrimonio è cambiata al giorno d'oggi, giusto?
9: No, senti, Gianfranco, ti dico la verità. Sì, è cambiata, però il matrimonio io lo divido veramente in tante sfaccettature. Ci sono tante sfumature, cioè ognuno un po' ha la sua visione dell'intrattenimento e del matrimonio. Io ho sposato, giusto per, scusate il gioco di parole, ho sposato un tipo di concept basato molto sull'animazione e coinvolgimento e il divertimento, ecco, degli ospiti. Però ci sono molte situazioni, molte concorrenze, molti contesti che giocano su altri tipi di spettacoli, situazioni postate sul live, sulle performance, su situazioni artistiche, anche internazionali e quant'altro. Io ho sposato il mio progetto. Però il matrimonio ormai veramente ha tantissime sfaccettature. C'è chi decide di sposarsi per dirti una masseria, c'è chi decide di sposarsi in un assaggimento, c'è chi decide di sposarsi sulla spiaggia. Quindi in base anche alle location che uno sceglie, diciamo che dà un'identità anche musicale di conseguenza.
8: Perfetto, quindi Barbaro Band che fa grande festa, no? Quando ci siete voi praticamente.
9: Io mi vendo come grande festa, sì, io imposto molto sull'animazione, divertimento, coinvolgimento, interazione, anche perché Gianfranco, io penso, dico la mia, qua mi dai ragione, secondo me, la pandemia nel 2020, diciamo il settore artistico, tu che ti occupi principalmente appunto di musica e di artisti, specialmente delle interviste, ci ha molto indebolito quell'anno, no? Quell'anno tragico, però... contestualmente c'è anche, secondo me, rafforzato dal punto di vista emotivo. Quindi la gente adesso ha voglia di divertirsi, ha voglia di staccare, ha voglia di veramente... anche perché, mettiamo l'età media, 30-60, non va più a ballare in discoteca come andava a ballare prima, no? Quindi veramente aspetta il matrimonio o il grande evento per divertirsi e staccare un po' la spina e palicchiare un po'. Se ci facciamo caso è così, un ragazzo di 40 anni non va più a parlare in discoteca, nel senso sono veramente pochi quelli che vanno ai tavoli e quant'altro, aspettano questo tipo di contesto per staccare la spina e divertirsi un po'. Ecco perché io cerco di vendere un'esperienza alla fine, no? Regalare, cioè venderla magari a chi mi ingaggia, però regalare un'esperienza agli ospiti che magari assistono alle nostre performance.
8: Poi tra l'altro tu mi dicevi sei anche un party planner, un wedding planner, no?
9: Allora io sì, mi ritengo music planning, cioè nel senso io sono uno che cura molto il dettaglio, quindi sono maniaco del dettaglio, quindi personalizzo veramente ogni sfaccettatura con le mie coppie o con il festeggiato, la festeggiata, insomma, in questione. Nel senso piace molto pure il dettaglio, quindi giochiamo con delle scenografie che comunque andiamo a dare alle nostre coppie, ai nostri festeggiati. E nello stesso tempo personalizziamo ogni passaggio, ogni momento. Io ti dico la verità, Gianfranco, ti sono sincero, riesco a fare tante cose, ma perché non sono solo, quindi ho la fortuna di avere una squadra affiatata alle mie spalle che mi dà una mano, mi affianca, mi supporta e mi sopporta anche, e quindi l'unione fa la forza, come si dice, no? Quindi ho un team veramente importante alle mie spalle che mi dà la possibilità di fare ciò che faccio. Tengo quindi a ringraziare pubblicamente nel momento in cui vi ascolteranno.
8: Perfetto, quindi Leo Barbaro e Barbaro Band per i grandi eventi di Puglia, Basilicata, Calabria, ma non solo, anche di tutta Italia.
9: Sì, sì, tutta Italia. Sono stato di recente in Sicilia, ti sono sincero. Abbiamo praticato un po', diciamo, negli anni, un po', sì, un po' di regione abbiamo praticato. Stressante, però riusciamo ogni tanto a farci l'experience. Trasferta,
8: Benissimo.
9: Serve a portare il gruppo, Cioè io ogni tanto faccio la trasferta anche per rafforzare il team, perché è bello quando si viaggia insieme, si dorme insieme, insomma si condividono quei 2-3 giorni H24. Serve per fare gruppo e ogni tanto bisogna farlo, non sempre altrimenti, però ogni tanto bisogna farlo.
8: Ci piace questo tipo di anche situazioni. Va benissimo, allora ricordiamo, immagino sarete anche sui social per rintracciarvi.
9: Sì, già fa, seguite la nostra pagina Instagram, Barbaro Band Matrimoni, che poi vabbè si collega con la Facebook, però la pagina Instagram è il nostro punto principale, a parte vabbè, i vari portali, però seguiteci su Instagram per vedere in diretta live quello che combiniamo nelle storie dove stiamo quotidianamente.
8: Perfetto, grazie a Leo Barbaro della Barbaro Band.
9: Grazie a te, ciao Franco, grazie a te per la considerazione avuta, grazie.
10: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: AI e musica per locali.
5: Creare,

0: musica cambia completamente tutto.
1: Sono pillole di AI.
2: Eh sì, perché ti cambia completamente l'esperienza.
0: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
2: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
0: Perché non basta mettere una playlist?
2: Eh no, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
2: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
0: Con piattaforme come Soundtrack, Your Band o Handle, puoi avere musica che si adatta automaticamente.
2: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
0: Mattina più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
2: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
0: Poi si sale di livello, ristoranti,
2: dove la musica non deve disturbare ma accompagnare.
0: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
2: Niente salti strani, niente cambi bruschi,
0: ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
2: E questo incide anche su quanto le persone restano.
0: E su come percepiscono il posto.
2: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera.
0: Il comportamento delle persone.
2: Perché la musica non crea solo l'atmosfera. Influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
0: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
2: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
0: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
2: In base all'ora, al livello di affluenza, persino al rumore della serata.
0: E questo per un locale fa una differenza enorme.
2: Sì, perché non è solo intrattenimento.
0: È gestione dell'esperienza.
2: E anche del business.
0: Più le persone stanno bene,
2: più restano.
0: E più tornano.
2: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
0: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
2: E qui entra anche la parte visiva.
0: Con strumenti come Resolume Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
2: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
0: E non è più solo musica, è esperienza.
2: E poi c'è il livello successivo, i club,
0: dove l'energia è tutto.
2: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ.
0: Tipo Algorithm DJ, con funzioni AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
2: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a lasciare la pista.
0: E poi c'è la parte più immersiva, le luci.
2: Sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
0: Intensità, colori, cambi ritmo.
2: Tutto sincronizzato!
0: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
2: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottofondo, ma

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
16: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
15: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
16: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
17: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

benvenuti a Jazz e Dintorni, il vostro spazio dedicato alle emozioni in musica. Sono Marco Del Vice, pronto ad accompagnarvi in un viaggio tra le sonorità raffinate dello smooth jazz e quei brani che sanno accarezzare l'anima. Per circa un'ora lasceremo fuori il rumore della giornata per entrare in un mondo fatto di groove eleganti, sax avvolgenti, chitarre dal suono vellutato e voci che lasciano un segno. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dalla prima che ascolteremo insieme. Personaggio molto molto importante di questo mondo, David P. Stevens. Il suo lavoro che ascolteremo per scaldarci un attimo dopo un po' di pioggia. La sua chitarra suona After the Rain. La dolcezza nella canzone con una voce calda inglese è quella di Victor Hines. Stepping Out è l'album che ascolteremo con You Won't Make Me Cry. Lui dice del suo lavoro: mi piace ascoltare stili diversi, qualcosa di jazz, poi qualcosa di più ritmato e poi qualcosa di un po' più tranquillo e così via. Ed è quello che cerco di fare, dice lui. Noi abbiamo incominciato con la tranquillità, ma lo ascolteremo in futuro con qualcosa di più frizzante. Poi vi presento la terza che passerò, una canzone con protagonista la tromba di Chris Botti, un suono che scorre liscio in drive time, liscio come tutta la sua musica. Perché la musica del jazz e dintorni migliore non si ascolta, si vive.

Le prime tre sono state ottime, secondo me. Ma ora ascoltate queste. C'è Billy Bones, artista che si cela dietro a William Hillman, artista polistrumentista. Ha creato un disco con delle belle collezioni di musica smooth jazz. Si intitola Stayed in Paradise. Lo ascolteremo con Place to Be, copertina che è già un grandissimo programma. Il mare davanti a lui e lui che suona la chitarra. Incantevole. Come la voce che segue di questa grande artista che mi piace veramente tanto. Lei è Lindsay Webster, è originaria di New York, è una cantante, cantautrice di grandissimo successo. Si esibisce in una varietà di stili, dal jazz tradizionale al pop classico, al soul, allo smooth jazz. Ritorna ancora con Music

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se ancora non lo conoscete, state qua con me, che poco alla volta ascolteremo tutta la sua discografia. Sto parlando di Adam Ably. Ha all'attivo ben 7 album e un'incredibile produzione che vanta ben 19 singoli al primo posto nella classifica Billboard. Questo che ascolteremo è un estratto da Electric, il suo ultimo album. Si chiama Automatic. Nel jazz e dintorni troviamo anche una voce inconfondibile, lo stile unico di Tania Maria. È una celebre cantante, compositrice e pianista jazz brasiliana, nota per la fusione di samba, jazz, bossa nova. È conosciuta per la sua voce e per l'energia esplosiva che mette nella sua musica. Ha raggiunto il successo internazionale negli anni 80, in particolar modo con la hit Come With Me, ed è anche l'album che ritroveremo, ma con la canzone che si intitola Eusinia, un bel samba tutto ritmo. E nel jazz e dintorni arriverà anche Nicole Henry, una voce da ascoltare. Si dice di lei: fin dal suo debutto, Nicole Henry si è affermata tra le interpreti più acclamate nel mondo del jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e una forte risonanza emotiva. Arriverà il suo pezzo che sicuramente entrerà nel vostro animo. Si intitola Everything Is Fine. Vivete la musica del jazz e dintorni e buon ascolto.

0: Abbiamo ancora a disposizione il tempo di ascoltare tre grandi pezzi. Una bella sonata di Chris Stendring, chitarrista britannico che esordisce nel 1988 con il disco Velvet, grandi album che ci porteranno ad ascoltarlo ancora. Oggi con Soul Express, disco del 2006, la traccia forse più interessante che suona divina. Si chiama I Can Help Myself. Ancora una chitarra che ci terrà compagnia per un attimo intenso. È quello di Clay Benjamin. Adesso dico un azzardo. È molto molto simile ad alcuni passaggi a George Benson. Giudicate voi. Lo ascolteremo con My One Love. Ed infine l'ultimo pezzo che suoneremo nel jazz dintorni, i Cloud 9 o Clyde 9. Ed è composto da Kelvis e Kendall Duffy. Sono due cantanti e arrangiatori di canzoni del Tennessee. Scrivono, arrangiano ed eseguono brani gospel dal 1987, ma dal 2002 si sono impegnati per consolidare la loro reputazione di creatori di musica soul di alta qualità, che ancora oggi resiste nel tempo. Un album molto importante è quello che ascolteremo, Enjoy the Ride, conosciuto in particolar modo per Old Matters, però ho scelto per voi Duffy's Dam. Sarà la canzone che anche per questa settimana chiude la trasmissione. Mi auguro abbiate trovato qualcosa che vi è piaciuto. Noi ci sentiremo alla prossima puntata di Jazz Dintorni. Mi raccomando, sempre qua. Ciao, da parte di Marco Del Vais.
1: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.
3: Please don't touch that phone.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.